0: Are, sì, parto i primi di luglio.
1: E dove vai?
0: Vado a Verona.
1: A Verona? Ma che dici? A Verona non c'è il mare.
2: Onde riflesse!
3: Festival itinerante di radio autogestite.
0: Incontri.
2: Dirette.
3: Laboratori.
0: Performance.
2: 3 giorni dedicati allo strumento radio.
3: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
0: Programma e info su
2: onderiflesse.noblogs.org.
3: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Eddie. Banish Eddie.

0: troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati Growl. Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti.
0: Bella bro. Ogni domenica dalle ore 15 sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducati Growl. Il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Gabba, punk rock.

Mare, per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

Attento, attento, le apro la porta, lui sale, lo acchiappo, lo bacio e lo faccio sedere dietro di me. E dopo andiamo sulla Milano-Sanremo, inseguendo il gruppo. Di testa era Moser, i fratelli Moser, Zandegu dietro con una bottiglia di Seltz sciacquava le palle a Van Demling e in un rollio di biciclette antiformitiche seguivo Radaelli, che si era spostato dal Cantagiro al Giro d'Italia non capendo più niente. E arrivammo a Sanremo, c'era la Vera con Alice, per Elisa, e non sei neanche bella. Allora mi sono intromesso tra i due disputanti il terzo gode. E allora proseguì. Bartra intanto era infuocato dietro di me e mi dava delle chiantozze dietro la schiena che mi ha fatto uscire la pleurite. E mi diceva, vai tu. Non andavi tu quando correvi, perché devo andare io quando faccio il tassì? Intanto l'organizzatore del Giro d'Italia, tale, non mi ricordo il nome, passano in cuffia, tale, chi? Torriani, con una macchina affittata dalla Fiat, regalata gentilmente dall'avvocato, in modo di do 130.000 lire per portarlo al traguardo, mi faceva cenni di starnuto. A un certo momento soffio il naso e butto un Kleenex. Non ti va a finire sotto la ruota di Van Demling? Cade, si rompe il naso, lo portano all'ospedale. Chi chiamano? Tango 13. E lo portai io. Facemmo una trasfusione di sangue di balena arenata nel porto di Genova per mancanza di auspicio. E il corridore rinvivì, orora e giugnolo ristora di luce di calor. Tu, povera pianta, percossa e inaridita, tu, dell'utile vita, estremo unico fior. Tu nella terra negra, tu nella terra serra, sei tu che mi rallegri nel giugno e mi ristora, dolce fulgrezio amor. E De Amicis, che era avanti di me, non mi rimproverò della rima sbagliata? No. Fece un incontro con il Charlie Marx e furono portati a Milano per la modica cifra di 2.150 lire. Che con i soldi di oggi non ti puoi comprare neanche una Salvemini. Questo tango non finisce più, sono rovinato. Il tango è finito, il tassì si è bocciato, io faccio il tranviere. Perlomeno sono autonomo.

Bene, teniamo in sottofondo questa sigla della trasmissione Zardins Magnetics, che va in onda in diretta radiofonica ogni giovedì qui da studi di Radio Onde Furlane. Anche oggi 2 luglio 2026, andremo avanti fino alle 21.30. Ricordo che la trasmissione venne condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band, una band svedese che si è formata nei primi anni 80, poi ha fatto uscire un paio di 7 pollici fino proprio ai primissimi anni 90, per poi uscire nel 2017 con questo album che si chiama Död åt kapitalismen, non so cosa significhi in svedese, comunque loro sono gli Asocial.

E un saluto anche da parte mia, per questa puntata, per quest'ora e mezza di Zardins Magnetics, dei giardini magnetici, che un'ora e mezza che passeremo in compagnia. Come sempre, appunto, andiamo in onda ogni settimana. Volevo semplicemente, in questo primo piccolo intervento, presentarvi un po' la puntata di stasera, la prima puntata di luglio 2026, e che andrà a parlare di, innanzitutto adesso fra poco, insomma, vi ricorderò un'importante iniziativa che viene fatta, appunto, un'iniziativa tra l'altro che riguarda le radio. Insomma, noi non siamo una radio, facciamo una trasmissione comunque indipendente, autogestita, ma è un'iniziativa che è promossa da, in questo caso, radio autogestite di tutto, diciamo, lo stivale, e che si chiama Onde Riflesse. Poi, dopo, insomma, più tardi, andremo a parlare invece di stasera, dell'argomento di stasera, che è, come recita la frase di lancio, in grandi schiere, spinti dall'odio a mano armata, da una vicenda di eresie, rivolta feudale, considerazioni e insegnamenti per il processo rivoluzionario, alla ricerca di esperienze antiautoritarie. Semplicemente si tratta di insomma, vi parlerò a partire da un bel libro che si intitola, insomma, che è un'antologia, ma è un'antologia ragionata, secondo me, insomma, un contributo importante, che si intitola Taboriti, Apocalisse anarco-comunista in Boemia, analisi e documenti di una rivoluzione tardo-medievale. Per quello, ecco, si parlerà di eresie, di rivolte, soprattutto di insegnamenti, nel senso, appunto, più, insomma, più pregno. Volevo anche fare insomma, riprendere un po' i discorsi delle, invece, l'ultimo mesetto che si è fatto qua da questi microfoni, insomma, mentre io

Bene, se ci ascoltate da Radio Stacchio, sicuramente avrete già ascoltato anche il jingle che sta andando da un po'. Onde Riflesse è un appuntamento di 3 giorni che andrà, insomma, andrà in scena, che sì, insomma, si svolgerà la quarta edizione quest'anno, un appuntamento dedicato allo strumento radio, appunto. Qui dice la chiamata Seminari, Incontri, Laboratori, costruiti attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine. Pur senza delimitare un confine preciso, sono radio che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Le edizioni precedenti sono state Firenze, Bologna e Napoli. Allora, questa del 2026 verrà ospitata a Verona al campo sportivo Gigi Piccoli. Allora, beh, il programma, come dicevo, lo trovate anche su Radio Stacchio, sulla pagina di Radio Stacchio. Questo, insomma, appuntamento è noi, diciamo, ci siamo e non ci siamo in questa descrizione, nel senso, insomma, che magari è implicito, ma per alcuni aspetti ci siamo, per alcuni, insomma, che siamo indipendenti, che non abbiamo pubblicità. A quest'ora la radio qui di Udine non c'è più pubblicità, magari, insomma, altre cose no. Ecco, vedremo, insomma, è un momento di discussione, di elaborazione, possibilmente anche di progresso, ecco, naturalmente delle pratiche, ma anche, ovviamente, insieme anche delle cose che si fanno e delle cose che si progettano, ecco, che si vogliono fare. Quest'anno un punto particolare è dedicato all'ascolto in carcere e CPR, alle trasmissioni anticarcerarie. Ecco, poi altre questioni più pratiche, e anche uno spazio dedicato al Ponte Radio. Ok, c'è anche un bel appuntamento che non ho detto, insomma, inizia domani, venerdì 3 luglio alle 18:30, sempre campo Gigi Piccoli a Verona. Sì, anche la possibilità di mettere in piedi una regia mobile, ecco, tecnicamente un discorso molto interessante. Ecco, questo colgo l'occasione per dire anche, è un po' di puntate che, cioè, non è un po' di puntate, ma il nostro la nostra attenzione rispetto alla questione di lotta contro il carcere non è cambiata. È leggermente, insomma, diminuito il tipo di presa di parola su questo settore, insomma, su questo tipo di lotta, ma

questo non vuol dire, insomma, che noi ci siamo, non ci siamo su questa cosa qua. Ci siamo e seguiamo, insomma, quello che succede, cerchiamo di intervenire nella maniera migliore, ecco, su questa questione qua. Ripeto, allora, onde riflesse, inizierà venerdì 3 luglio a Verona fino a domenica 5, un appuntamento per tutte le radio indipendenti e autogestite.

0: Mensch!
1: 1, 2, 3, 4!
0: E intanto stiamo ascoltando questa band tedesca, Jacobs, band particolare dove ogni brano dura in media 10-15 secondi e vabbè, intanto che parlo già ne è passato un altro. Jacobs.

Bene, allora vi dicevo che stasera volevo parlarvi di questo collezione di documenti e analisi sul movimento, insomma, sul primo movimento di riforma, dai, praticamente quello che preannuncia quello che sarà la riforma, no? E che appunto ha luogo in Boemia all'inizio del 1400. Prima volevo, eh no, sì, vi dicevo anche, cercare di portare avanti il discorso svolto nell'ultime 3-4 puntate sul dualismo della scienza, sull'ambivalenza del paradigma tecnologico-scientifico e cercare, insomma, di uscire dalla cosiddetta perversione della scienza, no? Questa reificazione, questa alienazione, questa estraneazione che porta gli uomini e le donne di scienza li trascina, li porta, insomma, in strade che non possono più controllare. In qualche maniera noi diremo stasera, insomma, provo a dire due parole adesso, poi anche se ce la faccio anche in conclusione, le discipline, quei sistemi che ordinano, ecco, le memorie, le memorie delle società, ecco, e le tramandano. Sono anch'esse delle discipline, insomma, in qualche maniera con delle pratiche, delle tecniche, e come anche in maniera magari un po' molto, anzi, sicuramente molto più indiretta, sono vittime anche queste di questo tipo di estraneazione, insomma, per cui l'oggetto dello studio prende sopravvento su chi lo sta conducendo, insomma. È importante quindi tenere sempre presente che sia questo rischio, sia anche la possibilità, ovvero la prospettiva rivoluzionaria, ovvero nel nostro caso la ricerca di precedenti, no? Nel svolgimento, insomma, degli eventi. Il progetto editoriale di Tabor Edizioni dalla Val di Susa è un'avventura editoriale, dicono i protagonisti, insomma, di questo progetto. È un'avventura editoriale indipendente e senza fini di lucro, nata nel 2013 in Val Susa, per esplorare i sentieri di autonomia, eresia e resistenza nascosti tra le macerie della storia scritta dai vincitori. Giustamente, chiaro che i documenti, tipo, insomma, di quelli che sono il precipitato degli eventi, che naturalmente solo in astratto sono ricostruibili linearmente, no? In una catena di causa effetto, solo in astratto, in concreto sono sempre, sempre presenti, diciamo, oppure sempre assenti, ecco, nel senso che soprattutto la concatenazione e anche il pregiudizio progressista li ordina secondo, appunto, i criteri di quelli che hanno vinto e che tendono a nascondere le istanze di quelli che sono stati sconfitti, ovviamente. Allora, l'opera di riappropriazione, analoga a quella che è necessaria nelle discipline, così, nelle scienze dure, cosiddette,
L'opera di riappropriazione dei saperi dell'immaginario deve andare a cercare tra le macerie, ovvio, deve capire, insomma, quello che prospetta, insomma, quello che si prospetta dal precipitato, insomma, documentario dei documenti, e da lì a cercare di costruire una prospettiva nuova, un immaginario nuovo e utile, insomma, per le lotte di oggi e per la resistenza, per combattere, insomma, il baratro degli stati-nazione e del capitalismo. Conclude così le due righe, insomma, di presentazione di Tabor Edizioni, davvero meritevoli. Abbiamo già parlato spesso, insomma, andiamo a piene mani a pescare nel lavoro di Tabor. Questa volta, appunto, andiamo alla radice della loro bandiera, che è appunto Tabor stesso. Tabor è una figura, diciamo, che è contenuto nelle scritture, ed era appunto stato mitizzato dai movimenti millenaristi, già i primi movimenti millenaristi ai primi secoli cristiani, ecco, dell'era cristiana. Questo libro si chiama Taboriti perché Taboriti erano stati nominati i seguaci di questa grande rivolta che si svolge in Boemia, nella Repubblica Ceca odierna, all'inizio del 400, dicevo. Si dà il caso che all'inizio del 400, a Praga, o meglio, insomma, l'opera, sì, è stata l'opera di predicazione di Jan Hus, che era uno studioso all'università di Praga. E Praga era, tra l'altro, sono gli anni, questi primi del 1400, in cui Praga è anche sede, per un breve periodo, del erede all'imperatore del Sacro Romano Impero, che è Sigismondo di Lussemburgo. Ma comunque, quindi, no, è il momento di massima espansione, no, di massima importanza nell'era, insomma, sia medievale che moderna, di Praga, della città di Praga. Nei dintorni di Praga si sviluppa questo movimento, chiamiamolo ereticale, ma che, come ho detto prima, è proprio un movimento che preannuncia quella che sarà la riforma di Martin Lutero e compagnia bella. Perché, appunto, è tra l'altro, è il primo movimento non minoritario, non isolato, così, di nicchia, ecco, ma è un movimento vittorioso. Sconfiggono varie volte i tentativi delle forze, insomma, degli eserciti cattolici, del papato e di questi principi, insomma, per lo più tedeschi. Li sconfiggono militarmente varie volte, per una quindicina d'anni tengono testa alle forze, insomma, dell'ordine cattolico. Ecco, questo qua è il quadro, già bello, si dice, denso. E nel frattempo io direi un momento di stacco musicale.

Allora, un piccolo dettaglio così bibliografico, prima di dimenticarmi, è un testo che è composto di diciamo, interventi e traduzioni dai documenti originali in ceco che da tempo non vengono più ristampati, risalgono a 40 anni fa, insomma, la metà degli anni 80. Però anche altri vari interventi sono molto, molto, secondo me, stimolante, nel senso che non c'è solo la ricostruzione, ecco, storiografica, ci sono anche considerazioni fatte da altre prospettive, insomma, per cercare di andare a risuscitare quella linea, insomma, quella linea sotterranea, quella linea, quella corrente, ecco, carsica che attraversa i secoli del movimento, insomma, per la liberazione, il movimento erticale, la rivolta contro l'autorità. Io credo che, ecco, detto questo, un punto molto importante per entrare proprio dentro la questione è la questione appunto del perché questi vari settori della società boema del XV secolo incominciano a interrompere l'ordine, appunto, costituito dalla Chiesa e dal potere, insomma, e dal potere dei principi. Con il riconoscimento della humilitas dello stile biblico, si accorda l'importanza attribuita dai Taboriti al fatto che la scrittura fu all'origine scritta non in latino, ma nella lingua materna del popolo, al quale erano destinati i suoi singoli libri. Partendo da questo punto, i Taboriti postulavano il categorico impegno ecumenico di tradurre la Sacra Scrittura nelle lingue nazionali. Con grande scandalo dei padri, al Concilio di Basilea essi caldeggiarono nel 1433 come impegno urgente la traduzione della Bibbia in versione tedesca, italiana, ceca e ungherese. Quindi viene individuata questa importanza e viene incaricato uno studioso un tale Giovanni Alia Pars. Cominciò a scrivere e forse miniò nel castello di Ostromec sulla Moldava. Terminò il lavoro nel giugno 1436, probabilmente a Tabor. Lo scrupoloso accostamento al modello della Vulgata, quanto più possibile non adulterato, caratterizza lo sforzo compiuto dai Taboriti sul testo biblico e la sua trasmissione, che proprio grazie alla fedeltà al testo intendeva opporsi all'astuzia dell'anticristo. L'anticristo per questi eretici, diciamo così, era ovviamente la Chiesa di Roma, il papato, no? Che si spacciava per quello che non era, per il testimone insomma, del messaggio di Gesù Cristo. Tra l'altro, non possiamo quindi interpretare gli assalti taboriti ai monasteri e alle biblioteche dei conventi, perché appunto ci furono anche dei saccheggi, degli assalti ai castelli e ai conventi, alle abbazie, eccetera, esclusivamente come liquidazione degli influentissimi sostegni del vecchio mondo e come conseguenza dei bisogni urgenti di approvvigionamento, ma anche come espressione della precisa volontà di liberare la Bibbia dalla prigionia della cultura dominante. I Taboriti si convinsero che i monaci nascondono i libri e li chiudono con 100 lucchetti. Certo,
c'era il compito di liberare la Bibbia chiusa in rilegature autoritarie anche dall'adulterazione del testo affinché essa parlasse di nuovo in modo autentico a tutti. Allora, sì, cioè, questo discorso è molto importante perché ovvio che viene ripreso da Martin Lutero, no? Circa un secolo più tardi, ma per la prima volta, grazie a una situazione che poi è una congiuntura di crisi socio-economica, ma soprattutto sistemica, no? Perché c'è, non a caso viene definito l'ultimo secolo del Medioevo, no? Al 400, che così convenzionalmente lo si fa finire al 492, scoperta, no? di Cristoforo Colombo, scopre l'America, il continente nuovo. Il discorso è appunto che siamo a una fase di crisi, crisi materialmente economica, un discorso di crisi sistemica, crisi di autorità, crisi di ordine, perché quello che c'è è l'ordine feudale e c'è la percezione precisa che questo ordine qui sta crollando, ne sta arrivando un altro che non è ancora pronto, che sarà quello appunto della modernità, no? Le primi così germe di capitalismo, e, tra l'altro in Italia magari la situazione era ancora più avanzata, no? In questo senso, ma comunque c'è la percezione che arriva qualcosa di peggio, che non è, sì, il feudalesimo è una schiavitù, si è servi, ma sta per arrivare a una servitù ancora peggiore, no? Non ci sono, dobbiamo liberarci anche da si intendeva questo con pregiudizi progressisti, no? Che si tende a ricostruire sulla linea del tempo che le cose vanno sempre meglio, no? Quindi prima c'è il feudalesimo, poi c'è lo Stato moderno, poi c'è la rivoluzione industriale e le cose vanno sempre meglio, la fame e la fatica diminuiscono, la felicità aumenta, no? Dobbiamo smontare questo mito, no? Capire anche questi momenti di svolta dove le comunità, le società che hanno vissuto questa crisi di passaggio, no? Hanno percepito chiaramente che era meglio il feudalesimo rispetto a quello che sarebbe arrivato. In questo senso si attaccano al messaggio, la parola, insomma, al messaggio, il contenuto rivoluzionario dei testi delle Sacre Scritture, che è quel punto, gli uomini sono tutti uguali, no? Non c'è nessun motivo per cui io devo essere sottoposto a un insieme di un sistema di condotte e invece i principi e i vescovi e altri, insomma, componenti della società sono sottoposti o a niente o appunto o ad altri codici, no? Perché il messaggio cristiano, il contenuto del messaggio cristiano, che in origine non è in latino, non è in greco, è appunto per i popoli che parlano la stessa lingua di Gesù Cristo, ed erano rivolti a tutti, a tutta la società, non a chi sapeva leggere o a chi conosceva le lingue appunto quelle internazionali, ecco, interstatali. E, per cui dal discorso si passa appunto alla luce di questo contenuto, di questo insegnamento evangelico, a una crisi di legittimità verso l'autorità, perché la disuguaglianza non è più legittima. Allora chi occupa i posti dell'autorità e impone una
come legittima una disuguaglianza che è il contrario di quello che c'è nei testi nei testi sacri, non è più degno di essere seguito. E continuiamo, proseguiamo il discorso nel prossimo blocco.

Allora, Taboriti perché? Perché salirono sulle montagne per prepararsi al rinnovamento totale. Babilonia e il suo mondo stavano crollando, il regno dei giusti stava per sorgere. Quando la profezia non si avverò, decisero che era tempo di dare una mano a Dio per realizzarla. Abolirono la proprietà privata e ogni autorità costituita, smisero di lavorare e di pagare i tributi. Misero tutto in comune e si organizzarono in fratellanze armate che conquistarono alla rivoluzione città, villaggi e campagne. Scatenarono un terremoto sociale le cui scosse fecero tremare i quattro angoli d'Europa. Impero, papato, atterriti, inviarono ben cinque crociate contro di loro e si spezzarono le corna. Il mondo medievale stava morendo e la modernità capitalista stava ancora imparando a camminare. Fu su quel crinale che le armate dei poveri si sollevarono, facendo balenare il sogno di qualcosa che fu lì lì per rovesciare il mondo. Importante questa cosa, appunto, che è una rivoluzione vittoriosa, anche se composita da, insomma, ci sono tendenze, appunto, riguarda tutti i settori della società, quindi sia, diciamo, i più poveri, sia i contadini, sia appunto le componenti magari cittadine, artigiane, sia i piccoli possidenti, eccetera, da un canto, e dall'altro anche le tendenze, diciamo, di patriottiche, insomma, c'è un orgoglio nazionale, diciamo, di questi che sono appunto parlanti il ceco contro i principi e i margravi e i granduchi che sono tutti invece di origine teutonica, insomma sono i discendenti delle stirpi tedesche. Allora, sì, ecco, no, cioè, riescono a unirsi queste varie componenti, trovare un condottiero che nel caso appunto era Jan Žižka, scusate, una figura insomma importante per tutti ancora oggi, insomma, in Boemia, in Repubblica Ceca. Cosa volevo dire? Sì. Il discorso del fatto che è vittoriosa questa rivoluzione, e trovano appunto questa disputa, cioè la goccia che fa traboccare il vaso, classica, è il discorso sulla doppia, cioè sul celebrare l'Eucaristia sia con il corpo sia con il sangue, quindi vengono detti appunto i calicisti, no? Anche nel senso che hanno la bandiera con un calice stilizzato perché ritenevano insomma giusto che si partecipasse, questo è l'inizio, no? Quando si scatena la cosa. Si partecipasse insomma anche ogni componente chiamiamola messa, dell'evento insomma liturgico, avrebbe partecipato sia con il pane sia con il vino, ecco. Ma noi adesso facciamo un passo avanti. Ci furono appunto i movimenti millenaristici in tutta la storia della cristianità, anche in quella antica, no? C'erano queste dottrine escatologiche, per cui c'era l'attesa, millenarismo, nel senso che il regno millenario di Cristo, che Cristo alla sua ridiscesa avrebbe instaurato, sarebbe durato 1.000 anni. Il ritorno appunto di Cristo era l'Apocalisse, prima del giudizio universale. La differenza tra quei movimenti e questo, invece quello dei Taboriti, è decisivo, insomma è qualitativo, perché cosa succede? C'è uno spostamento, ecco, c'è un'umanizzazione del
del discorso, permettetemi lo schematismo, vado a leggere. Allora,

nel frattempo che riparte un po' di... Oh. L'apporto maggiore della rivoluzione ussita in quanto prima riforma sta nel fatto che ha costituito un nuovo livello qualitativo nello sviluppo di tale nonconformismo plebeo. Il radicalismo taborita, infatti, non soltanto cade pienamente in tale linea, ma ne costituisce il momento culminante. Di cosa stiamo parlando? Allora, la genealogia del nonconformismo risale fino al cristianesimo primitivo, l'abbiamo detto prima. L'idea del paradiso terreno, sorta nel chidiasmo, cioè nel millenarismo antico cristiano, viene però sostanziata dal nonconformismo chiliastico medievale, con un programma già chiaro di liberazione dell'uomo e di uguaglianza sociale. L'idea del comunismo, della proprietà, perde la sua vaghezza antico-cristiana e viene trasformata nell'idea di una certa organizzazione di tutta la società. Con i Valdesi, poi, il radicalismo etico del Vangelo si concretizza in senso sociale e si afferma l'idea che possa avere qualità di cristiano soltanto colui che si mantiene col proprio lavoro e non sfrutta nessuno. La critica è indirizzata non soltanto contro il feudalesimo, ma anche in senso anticapitalistico, contro quelle forze, cioè, che portano le tendenze capitalistiche. Allora, il risultato massimo e rivoluzionario di tale sintesi taborita-ussita sta nella creazione di un programma di rivoluzione sociale plebea. Il chiliasmo riformatore si trasforma nella tabor ussita in ideologia rivoluzionaria. L'instaurazione della terza era non è più legata all'intervento miracoloso della divinità. L'uomo comune deve conquistare da sé la propria emancipazione umana e sociale con un'aggressione rivoluzionaria al dominio delle classi al potere. Cioè, come si vedrà poi appunto in questo Taboriti, apocalisse anarco-comunista in Boemia, che stiamo trattando stasera, e si vedrà che ci sarà spazio anche per un certo dibattito, nel senso che, come dicevo prima, le varie componenti della rivoluzionarie, insomma del movimento di riforma, gli ussiti appunto che seguivano le predicazioni di Jan Hus, che era stato messo a rogo insomma nel 1415, e appunto nel giro di 5 anni si sviluppa una rivolta che porta nel 1420 invece nel 1419 defenestrazione dei prelati cattolici a Praga e la cacciata insomma del re e l'organizzazione militare dei rivoltosi, secondo poi tra l'altro una tattica che si chiamava quella del carro fortezza, vittoriosa anche questa, una supremazia tattica militare, e nel giugno appunto 1420 la battaglia di Tabor, dove appunto tutti i nobili, tutti i principi vengono sconfitti. Torniamo a noi. E quindi era come dicevo anche altre volte, non è che non c'erano le condizioni, che prima del 1420 non c'erano le condizioni teoriche per una vittoria, no? Militare sull'ordine feudale. Il discorso è che la percezione e la consapevolezza appunto che l'autonomia e la critica andavano e potevano essere diciamo interpretate con il protagonismo di tutto il popolo, no? Anche dei plebei, diventa una percezione concreta, reale. Questo porta appunto un effetto valanga che immediatamente il risultato è appunto la sconfitta militare in questo caso della controparte, ovvero insomma
delle forze, insomma, dell'ordine feudale, dei principi, delle compagnie di ventura, eccetera, insomma, delle crociate che vengono organizzate anti-ussite, per lunghi anni vengono continuamente sconfitte. Non solo, i taburiti avranno anche delle fasi delle incursioni, insomma, oltre, fuori dalle frontiere del regno di Boemia, andranno anche a il messaggio, tra l'altro, questo messaggio di che il Papa e che i principi erano stati sconfitti, circolerà in tutto il continente, arriverà, insomma, attirerà così schiere di gente così non in regola da un po' tutta l'Europa, che andranno, insomma, a vedere cosa succede qui sui monti della Boemia.

Siamo sempre qui in su Zardins Magnetics di questa sera di luglio 2026. Nel frattempo parte il sottofondo, che è così, sono delle composizioni dei Popol Vuh, che era quel gruppo, insomma, che ha realizzato le colonne sonore dei film di Werner Herzog negli anni 70. Mi sembrava così abbastanza evocativo. E quindi abbiamo visto le varie componenti, le posizioni molteplici che c'erano nel processo rivoluzionario, perché appunto c'erano sia quelli che ormai avevano perso la pazienza, più che aver perso la pazienza avevano capito che se è possibile, insomma, se nello spirito del Cristo umile è possibile ed è necessario, come si chiama? Scusate. Sì, seguire il comandamento, no, di Gesù, ascoltando, insomma, non è necessario il passaggio se lo Spirito Santo in noi, appunto, non è necessario il passaggio attraverso un'altra figura, quindi se siamo liberi di ascoltare la parola di Dio, siamo anche liberi di criticare i peccati di chi esercita il potere, siamo anche liberi di, appunto, comunicarci sotto le due specie, non si capisce perché solo sotto una, e siamo anche, è legittimo anche impedire ai preti di possedere, appunto, di avere potere secolare, di avere possedimenti, di riscuotere tributi, eccetera. Era un movimento, una spinta verso, insomma, una dimensione comunitaria, sicuramente, ecco. A differenza, come ho già detto prima, dalle varie correnti, insomma, ereticali di tutto il Medioevo, questa è un movimento anche patriottico, perché punta il dito sui principi che sono tedeschi, per lo più. È un movimento popolare. Probabilmente la spinta a un certo punto si ferma, ma per motivi che non sono questi, insomma, queste ragioni rimangono così inscalfite. Il discorso è che l'ipotesi che si può fare è che né a Praga né a Tabor, quindi né nella città né nelle campagne, si fu in grado di elaborare nuove forme economiche di produzione efficaci, cioè non si aveva una progettualità, una volontà di determinarsi, ecco, per realizzare una comunità, appunto, di uguaglianza, di un comunismo, insomma, reale. Quindi la rivoluzione nella città fu necessariamente costretta a nutrirsi dei contadini della campagna, e nel caos economico non fu in grado la rivoluzione di rendere adeguatamente di rendere adeguatamente il valore ricevuto. I contadini, una volta ottenute l'abolizione delle esazioni feudali, rimasero passivi. Sono quei momenti importanti in cui si rimane magari così esitanti, sono quei momenti preziosi in cui nel frattempo il nemico guadagna metri importanti e si riconquista il potere. Quindi loro vanno avanti, queste guerre uscite sono vittoriose, ma vanno avanti grazie al bottino di guerra
che fu la ragione delle prime incursioni nelle zone tedesche, no? In Baviera, in Slesia, nell'Alta Austria. Come vogliamo concludere? Allora,

Beh, sì, ci sono anche degli aspetti dottrinari che magari adesso sono più, che ve ne ho parlato per un po', sono più comprensibili. Allora, all'inizio della rivoluzione, con il primo assedio di Praga, il potere politico era passato in gran parte nelle mani della classe artigiana. A eccezione di alcuni mestieri, come gli orafi, queste persone erano quasi interamente cieche. E alleate con loro c'erano piccoli nobili ciechi come Jan Žižka e la maggior parte della non molto consistente classe medio-bassa. Erano utraquisti militanti, cioè delle due specie, il calice e il pane, cioè il vino e il pane. Utraquisti militanti. Per loro gli articoli di Praga, appunto quelle quattro richieste di cui vi dicevo prima, che non le ho chiamati quattro articoli, ma sono quelli, insomma, libertà di predicare, ascoltare la parola di Dio, critica dei peccati di chi esercita il potere, comunione sotto le due specie, abolizione del potere secolare. Per loro gli articoli di Praga erano un programma minimo. Questa libera alleanza era antipapalista e non aveva alcun desiderio di vedere un cattolicesimo romano restaurato, ma prevedeva una chiesa cattolica libera in cui il papa sarebbe stato solo il vescovo di Roma, primo fra uguali. Rifiutavano la dottrina romana della transustanziazione e la maggior parte del loro clero sosteneva la dottrina wycliffita. Wycliffe era un francescano, insomma, eretico di qualche decennio prima, la dottrina wycliffiana della rimanenza. Cioè che il pane e il vino rimanevano invariati dopo la consacrazione e che il corpo e il sangue di Cristo erano presenti solo spiritualmente, come in uno specchio. Rifiutavano anche l'idea che la messa fosse un sacrificio e la interpretarono come essenzialmente una comunione spirituale, un atto congregazionale, conviviale. Rifiutavano la struttura economica e sociale feudale. Ma poiché il capitalismo sviluppato anche nella sua forma mercantile era ancora di là da venire, erano incerti su cosa mettere al suo posto. Dopo i primi giorni, la rivoluzione boema non solo non era un movimento basato sui contadini. Dopo i suoi primi giorni, la rivoluzione boema non solo non era un movimento basato sui contadini, ma arrivò a perdere il sostegno entusiasta dei contadini, il cui atteggiamento divenne un consenso passivo, talvolta un'opposizione attiva. I contadini erano interessati all'abolizione delle esazioni feudali, alla redistribuzione della terra e alla soppressione delle tendenze incipienti verso la servitù della gleba, che avrebbero raggiunto il loro apice dopo la riforma di Lutero, quindi dopo il 1517, qui siamo al 1420. Però il contesto, diciamo, il contesto spaziale è lo stesso. Una volta l'interno, insomma, dell'Europa, una zona interna dell'Europa, senza sbocchi sul mare. Una volta ottenuti questi obiettivi, i contadini persero interesse per la rivoluzione e divennero conservatori dei loro stessi guadagni. Poiché né Praga né Tabor furono mai in grado di elaborare nuove forme economiche di produzione efficaci, la rivoluzione nelle città fu costretta a nutrirsi di contadini e nel caos economico non fu in grado di rendere adeguatamente il valore ricevuto. La restaurazione del Papa e dell'Imperatore significò il ritorno al feudalesimo, l'affermarsi di nuovi padroni al potere significava nuove esazioni e i contadini rimasero passivi.

Allora, ci fu appunto a un certo momento, sì, vi dicevo prima, insomma, che a partire dal 1428, quindi alla fine degli anni 20, i capi dei Taboriti cominciarono a giustificare la guerra d'espansione in quanto condotta per la liberazione della legge di Dio. Ok, poi ci fu appunto questo concilio a Bratislava nel 1429. Con Rude, lo spirito missionario dei Taboriti si espresse a questo punto in alcuni manifesti emanati nel 1430 e 31, indirizzati a diversi paesi. Con Rude e

fra di loro. Ogni gesto consueto ripetuto, queste sono appunto la difesa di Nicola da Pelerimov, 1431, confessione taborita, la sua difesa, difendeva le tesi taborite denunciate come eretiche, dicendo: ogni gesto consueto ripetuto nella Chiesa dagli abitudinari può forse esprimere talvolta la verità degli avvenimenti salutari testimoniati dalle sante scritture, cioè è un'espressione di verità talvolta, dice, ma non può mai divenirne la causa, cioè non è perché si ripetono dei gesti, degli atti, meglio degli atti, insomma, che significano qualcosa, non è che la ripetizione di quegli atti genera salvezza. In teologia, affermavano i taboriti, nessuna verità si deve considerare formulata una volta per tutte. In ogni momento siamo pronti ad aggiungere fede alla verità nuovamente vittoriosa. Quindi la verità, cioè la fede è una pratica. Scusate, la fede è una pratica empirica, ecco, è una pratica, ma quindi è anche empirica, che diventa insomma un campo di esperienza che, come ho detto, insomma, come scrivono loro qua, non è un dogma formulato una volta per tutte, quella è un'altra cosa, magari è più relativo all'esperienza di fede individuale, l'aspetto visionario, ma qua siamo in una dimensione comunitaria, quindi è aperto alla sperimentazione quello che è oggetto di fede.

Ecco, quindi stasera abbiamo così fatto un'incursione nel Medioevo, nel tardo Medioevo, con i mezzi, insomma, così amatoriali nostri, per concludere veramente il discorso che rinnoviamo, insomma, il passato ha una sua conflittualità originaria. Cioè, il passato non è in pace, ci sono brulica di forze, insomma.

di quelli che sono, che reclamano vendetta, insomma, perché hanno subito delle sconfitte, dei tradimenti. E non solo, il passato, anche il presente è costantemente, oltre che conflittuale, costantemente sotto minaccia, come il passato, perché costantemente non è sicuro dove si trova, viene spostato, viene manipolato, insomma, soprattutto il passato per il presente, no? Pensiamo al colonialismo, ecco, anche ad esempio ai giorni nostri. Ed è importante per noi il passato, non per fanatismo così scientifico legato così a essere rigorosi con la ricostruzione dei fatti, non è questo il discorso è che se il passato ha una sua conflittualità e non viene salvaguardato, insomma, lui continua non di meno a interagire con le nostre esistenze, interagisce nella realtà concretamente con le nostre esistenze, e quindi noi siamo tenuti a rispondere a questa chiamata in una maniera che, insomma, non solo dei singoli, ma è una dimensione, come dicevo prima, insomma, i portatori di... Noi come singoli non siamo portatori di strutture, no? Secondo noi non siamo portatori di strutture ricorrenti, di schemi, di pattern, no? Ma siamo sempre anche caratterizzati da attività simbolica, da attività creativa, che insomma siamo entità che possono scatenare anche mutamento, possono anche favorire, insomma, la trasformazione delle materie tramandate e del presente soprattutto. È per questo, insomma, che abbiamo necessità di stare all'ascolto costantemente di quello che è appunto la memoria tramandata.

Sfumo, questa band che abbiamo ascoltato più volte negli attimi di pausa dell'intervento, durante gli interventi, loro sono gli inglesi Disgust, e questo è un loro album uscito nel 2002 che si chiama The Horror of It All. Bene, allora li lasciamo in sottofondo e. Perché anche siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane che trasmettiamo da Udine. Mancano pochi minuti alle 21:30, solitamente iniziamo alle ore 20, anche oggi 2 luglio 2026 in diretta, e ricordo che la trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Come di consueto vi leggo i nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica, basta che lo fate alla mail liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scrivere in forma cartacea ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129, Trieste Centro 34121. Inoltre, questa puntata di oggi, ma anche quella delle volte scorse, potete andare a riascoltarle nel blog e ovviamente in rete, che è zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, siamo al termine. Salutiamo tutti, anche chi ci ascolta domani in replica sulle due web radio, una è Radio Eustachio e saremo in onda alle ore 11, e nel pomeriggio, sempre di domani, venerdì, dalle ore 17 su Radiazione. Bene, ciao a tutti, vi lascio con un ultimo brano di questa band storica, loro sono i Discharge. E il brano è State Violent, State Control. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì.

0: l'obiettiva della scuola, ossia quella dell'autonomia scolastica, ma certamente in questo ultimo anno che si sta concludendo, questo processo che abbiamo osservato ha subito una grossa accelerazione.
1: Una grossa accelerazione che noi abbiamo visto nelle forme dell'autoritarismo di una scuola che vuole dare un modello, un impianto autoritario e repressivo che si è manifestato in diversi modi e in diversi campi, se così si può dire. Abbiamo cercato, insomma, quali sono stati durante quest'anno i fili conduttori, il filo contro che sono vari, che si intrecciano, attraverso i quali si è dipanata questa trasformazione della scuola, ovviamente tenendo conto che già era in atto un'aziendalizzazione simile a quella della sanità, che si è quasi compiuta, una militarizzazione di cui molto spesso parliamo, anche grazie al lavoro dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, diciamo che in quest'anno scolastico abbiamo visto altre linee. Esatto. E in queste altre linee che con alcuni elementi che l'hanno molto definita, partirei da forse dall'ultima in termini di tempo che si è realizzata, e quindi la riforma degli istituti tecnici e professionali.
0: Sì, diciamo, partiamo dalla riforma degli istituti tecnici e professionali dicendo una cosa, tanto per fare un cappello, cioè che come tutte e tutti probabilmente quelli che si interessano di scuola sanno, quest'anno sono state ripubblicate le indicazioni nazionali per l'infanzia e il primo ciclo e poi successivamente le indicazioni nazionali per i licei. Per i tecnici e i professionali invece non sono state pubblicate indicazioni nazionali, ma è stata portata a compimento una riforma, un'ennesima riforma. Diciamo che si tratta di una riforma che non se l'è inventata questo governo, era programmata da tempo, era programmata già dal governo Draghi nell'ambito dei finanziamenti per il PNRR, e diciamo questa riforma è strettamente collegata con la volontà poi di rilanciare quelle che sono gli ITS, le ITS Academy, quindi sostanzialmente con la volontà di strutturare una filiera tecnico-professionale, perché è così che viene chiamata, in cui la formazione, diciamo, di grado inferiore, quindi quella della scuola superiore, è di 4 anni, che vengono completati con 2 anni di ITS Academy. E sappiamo, lo abbiamo detto tante volte, che questi ITS sono fondazioni a capitale misto pubblico-privato, dove, tanto per sintetizzare, i privati la fanno da padrone. Quindi la riforma era partita un pochino in sordina con la sperimentazione della riduzione a 4 anni del ciclo di studi in via sperimentale, sperimentazione che ha avuto pochissimo successo, sia diciamo dal punto di vista dell'adesione dei singoli collegi docenti, che l'hanno sostanzialmente rifiutata, ma laddove sia stata imposta dai dirigenti ai collegi docenti e quindi sia passata in forma sperimentale, ha raccolto veramente pochissime adesioni, e quindi è stata portata avanti proprio quest'anno una vera e propria riforma
1: per decreto legge, quindi senza passare dal Parlamento.
0: Sì, una riforma per decreto legge senza passare dal Parlamento, che è stata proposta, è stata portata avanti quando già peraltro le iscrizioni agli istituti tecnici e professionali degli studenti del primo anno, che quindi subiranno questa riforma nei fatti, perché inizia ovviamente col primo anno di corso, erano completate, per cui c'è chi si è iscritto pensando di frequentare una scuola e invece ne frequenterà tutt'altra. E vediamo in sintesi che cosa prevede questa riforma, e cioè sostanzialmente il taglio del orario complessivo, che penalizza fondamentalmente quelle che sono le materie dei saperi di base, che vengono sostituite dalle ore tecnico-pratiche, quindi una sorta di vero e proprio proprio avviamento professionale, e poi questa riforma sancisce ancora una volta la subalternità alle esigenze delle imprese che hanno interessi molto forti e, in ragione di quelle che sono le spesso richiamate esigenze dei bacini territoriali, possono influenzare i piani di studi delle discipline tecnico-pratiche.
1: In sostanza, una riforma pesantemente classista in cui si prevede che i ragazzi e le ragazze diciamo delle classi subalterne, penso si possa dire così, siano corpi per il lavoro non qualificato, precario e poco pagato, con una divisione che torna prima della media unica, prima del 62, dove si ritiene che non ci sia bisogno di formare le persone nel loro complesso, ma neanche sulle materie non solo quelle umanistiche, viene tagliata un'ora di italiano un'altra volta, ma perché già era successo con la,
0: riforma Gelmini,
1: ma anche con praticamente la cancellazione delle materie scientifiche per come le conoscevamo, dando un'infarinatura generale di un'unica materia.
0: Esatto, un'infarinatura generale proprio perché le materie scientifiche sono state accorpate in un'unica materia. E poi un altro elemento significativo è che la famigerata alternanza scuola-lavoro, così come viene chiamata adesso, dopo essere passata attraverso tante ridenominazioni, viene anticipata al secondo anno di corso. E viene anticipata al secondo anno di corso anche perché viene sdoganata la possibilità per tutte le scuole che lo desiderino di attivare almeno un corso quadriennale che non è più sperimentale, ma che va a regime e curricolare. Insomma, quindi in presenza di iscritti, evidentemente questo sarà l'esito delle scuole tecniche e professionali.
1: E diciamo che un altro punto estremamente forte che si è verificato durante quest'anno scolastico sono state le nuove indicazioni ministeriali. Quando si parla di nuove indicazioni si parla di quello che un tempo erano i programmi ministeriali, che già dalla riforma Berlinguer sono stati resi più vacui, più lassi, meno stringenti sui contenuti, perché i contenuti nella nuova scuola neoliberista sostanzialmente non contano più.
0: Sì, quasi non ci sono, perché contano le competenze e le abilità, certamente. Diciamo che le indicazioni nazionali dovrebbero fare un pochino da anello di collegamento tra quello che è il PECUP, cioè il profilo culturale che dovrebbero raggiungere gli studenti al termine di ogni ciclo di studio, e il lavoro che materialmente si fa in classe, quindi dare indicazioni forti rispetto al lavoro che si fa in classe e nella scuola, lo ricordiamo, dell'autonomia.
1: Sono uscite prima le indicazioni per il primo ciclo di istruzione, e quindi si parla di scuola dell'infanzia, scuola primaria e quella che chiamavamo la scuola media, la scuola di istruzione secondaria di primo grado, e poi molto recentemente nuove indicazioni appunto per i licei. Per i tecnici non sono usciti perché c'è la riforma per i tecnici e per i professionali. Diciamo che queste nuove indicazioni, da cui non ci aspettavamo molto, hanno lasciato basite e basiti molte, direi la stragrande maggioranza di chi lavora nelle scuole, per un impianto estremamente normativo, pesante, autoritario, eurocentrico, colonialista, senza nessuno sguardo alla complessità delle scuole nell'attualità, la complessità anche demografica, nel senso della presenza di bambini, bambine, ragazzi che vengono da famiglie che sono di origine di altri paesi, per le complessità sociali, per le complessità culturali, nessuno sguardo per il genere, per le questioni che riguardano la violenza di genere, eccetera eccetera. Ma diciamo che, per non farla troppo lunga, è molto chiaro il progetto, peraltro elaborato da Ernesto Galli della Loggia e dalla professoressa Loredana Perla in particolare.
0: Perla, sì.
1: in particolare, diciamo che la storia, il capitolo che parla di storia è stato forse quello più indicativo. Lo è in maniera molto smaccata per il primo per le indicazioni di primo ciclo. Nelle indicazioni di secondo hanno un po' smussato il linguaggio, ma rimane la stessa solfa.
0: Sì, certamente, insomma, la sostanza non cambia assolutamente, come avremo modo di sentire, è un impianto che, a voler essere buoni, è un impianto eurocentrico e assolutamente di impronta colonialista, che mira a riproporre una serie di

0: È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del peccato e della redenzione. Altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, come compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo. Allo stesso modo, per un certo periodo della loro vicenda secolare, anche altre civiltà, altre culture hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva le caratteristiche della scrittura storica, ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso e non dando vita ad alcuno sviluppo, quindi non segnando in alcun modo la propria cultura, così come invece la dimensione della storia ha segnato la nostra. La storia, come da oltre due millenni l'Occidente l'intende, non consiste nella raccolta dei fatti, consiste nel pensare i fatti. Inizia così la sezione che riguarda la storia di queste indicazioni nazionali, e è un inizio che io trovo estremamente violento, voglio usare questo aggettivo. Abbiamo con noi Alessandra Gissi, che insegna storia contemporanea all'Università Orientale di Napoli e fa parte della Società Italiana delle Storiche, a cui diamo la buonasera e che ringraziamo per la sua partecipazione.
1: È una operazione molto chiara e devo dire che quantomeno in un'impostazione desolante, a dir poco desolante, certo non ha infingimenti, ecco. È tutto molto molto chiaro, molto squadernato quali sono i termini in cui il discorso viene messo, no? Mi pare che tu abbia letto una parte di pagina, mi sembra 69, e questa frase che ha colpito tutte e tutti: solo l'Occidente conosce la storia, ma soprattutto prosegue attraverso questa altre culture, altre civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia, e attraverso questa disposizione d'animo e gli strumenti di indagine da essa prodotti, che la cultura occidentale è stata in grado di farsi innanzitutto intellettualmente padrona del mondo. Questa è un'affermazione che si fa quasi fatica a entrarci in discussione, perché è talmente chiara la costruzione che c'è dietro, e cosa si può dire?
0: Vengono parole in mente che sono colonialismo, suprematismo.
1: Ma certo, ma certamente, perché che l'Occidente a parte il fatto che, ecco, una cosa che va così abbastanza sottolineata, che secondo me è decisiva in tutto questo, è anche quest'idea di Occidente, no? Nel senso, un Occidente così vago, dai contorni molto vaghi, abbinato a una volta alla cristianità, un'altra volta così a concetti, ripeto, così del tutto ideologici, in realtà, totalmente ideologici. E che questo Occidente abbia conquistato, si sia fatto padrone, perché questo è il termine usato, del mondo attraverso la capacità intellettuale, è molto interessante a fronte di una storia ormai ricostruita del modello di violenza, oltretutto. Se vogliamo proprio inseguire questo Occidente che è stato usato, esportato, che si è fatto modello, ecco, tutto completamente spunto a fronte così di una ricostruzione, ma forse fantasiosa, ecco. Io non so, fra l'ideologico e il fantasioso,
2: io
1: totaliato.
2: Metterei forse facendo una forzatura insieme quello che dicevamo all'inizio della puntata con il concetto di io opposto ad un altro, come viene introdotto nella promessa nella premessa, ma anche una definizione del bene e del male, nel senso che poi termina così la parte relativa alla storia, cioè diciamo la storia ha rappresentato, dicono, una pagina decisiva del modo come si è costruita non solo la nostra comprensione del mondo, ma la stessa nostra consapevolezza del bene e del male, cioè quindi diciamo una storia.

0: occidentale che bene riesce a distinguere tra il bene e il male, si lascia facilmente intendere che cosa sia il male per loro, ecco.
1: Sì, naturalmente quello che risulta intanto chiarissimo è che sono affermazioni di impianto chiaramente eurocentrico e che oltretutto propongono gerarchie culturali e tra l'altro mi sembra un tono elogiativo eventualmente del passato coloniale. Ma a proposito di questo, diciamo, ecco, rispetto ecco, alla questione del bene e del male, voglio soltanto pensare a quanto la storiografia si è occupata del male, del male definito radicale nel corso per esempio del secondo conflitto mondiale, dell'olocausto, no? Di come quella lettura sia stata data tutto dentro invece alla storia occidentale, no? Da Hannah Arendt a Enzo Traverso per citare qualche storico, quindi nelle linee guida c'è di più, perché ci sono riferimenti ad esempio appunto alla cristianità e all'invasione islamica, mi pare, diciamo, dimenticando il terzo monoteismo, è tutto chiaramente una visione molto chiaramente impostata, che però certamente non rende ragione a quanto la storiografia ha dato, ecco. Ad esempio, se c'è un campo in cui la storiografia in questi ultimi anni si è prodotta con lavori nuovi, sia dal punto di vista diciamo informativo che interpretativo, è proprio la storia dei colonialismi, l'ha inserita in una serie di studi più ampi. Certo, torniamo così a un racconto, poi ripeto, tutto così in fondo ormai possiamo dire immaginario, perché la storia ce n'è e ce n'è tanta. Non possiamo più dire, come avremmo potuto dire qualche decennio fa, che ad esempio l'Italia aveva così obliato le sue esperienze coloniali, e questo è stato vero, ma ora è studiato sia l'oblio che l'esperienza coloniale, quindi così
2: Diciamo, questo riguarda la storia, ovviamente ci sarebbe molto altro di cui parlare, per esempio l'invadenza dell'intelligenza artificiale nelle linee guida soprattutto dei licei, che poi fanno anche riferimento a delle linee guida specifiche sempre ministeriali sull'intelligenza artificiale, dove sostanzialmente le materie diventano delle sorte di ancelle di questo mega strumento aziendale.
3: Esattamente. Diciamo che un'immagine che mi ha colpito molto è che l'intelligenza artificiale, a cui è dedicato un capitolo a parte, viene presentata come un copilota per tutte le materie, e si intende copilota di aereo con metafora a mio parere bellicista, ma diciamo questo è l'aspetto più rilevante, considerando che l'intelligenza artificiale a cui si fa riferimento è quella delle big tech. Non c'è diciamo una proposta ministeriale o una proposta autonoma di elaborazione, ma c'è l'asservimento a quel tipo di esigenze a cui bisogna in qualche modo avvicinare gli e le studenti, rendendoli consapevoli del funzionamento degli algoritmi. Ancora una volta, in una situazione in cui si parla di uno studente ideale che in realtà non ha nessuna concretezza storica, e mi verrebbe da dire più uno studente immaginato che non uno studente reale.
2: Sì, Big Tech, nelle cui mani la scuola è stata messa già da qualche anno in maniera decisiva dal Covid in poi, perché tutta la DAD e tutta la digitalizzazione è stata fatta sostanzialmente comprando i servizi, in particolare di Google, ma anche di Microsoft e poi di altre.
3: Sì, diciamo inizialmente c'erano piattaforme forse anche più varie, poi la scelta di quasi tutte le scuole insomma si è orientata in massa verso Google, Google che ha sostanzialmente acquisisce i dati di tutto quanto il personale della scuola e di tutti gli e le studenti e anche le famiglie, perché vengono proposti ovviamente accessi e account istituzionali a tutti quanti quelli che entrano in qualche misura in relazione con l'universo singolo. La scuola.
2: L'altro aspetto molto forte che noi vogliamo sottolineare anche in questo contesto delle indicazioni nazionali riguarda, diciamo, il genere, le questioni di genere, le persone LGBTIQ, la violenza maschile sulle donne, che vengono sostanzialmente cancellate con un colpo di spugna. Eppure chi lavora a scuola sa che se una cosa è certa è che gli e le studenti di questo vorrebbero parlare e di questo vorrebbero avere strumenti. E nelle indicazioni nazionali per i licei questa questione è rinchiusa in un asterisco, cioè nel primo paragrafo della premessa si dice lo studente, c'è un asterisco, e in calce si dice usiamo il maschile sovrasteso per semplicità, che mi sembra una così incommentabile semplificazione.
3: Sì, incommentabile semplificazione, soprattutto fare riferimento, agganciarsi a quella che è la categoria della semplicità, quando evidentemente questo nasconde un preciso impianto ideologico, e qui invece gli infringimenti ci sono. Insomma, se per la storia è tutto diciamo proprio dichiarato, affermato, in questo caso è veramente una cosa un po' da ridere, ecco.
2: Nelle indicazioni invece di primo ciclo purtroppo si parla in maniera più esplicita di queste tematiche. Vi facciamo ascoltare qualche minuto di riflessione di una attivista dell'associazione Scosse di Roma, che diciamo è tra le fondatrici di Educare alle Differenze come associazione, che da molti anni propone progetti di educazione sesso-affettiva nelle scuole.
4: Come abbiamo già detto, commentare queste nuove indicazioni nazionali è molto difficile, perché ci sono scritte talmente tante cose gravi che non si sa bene da dove cominciare. Quello di cui ci occupiamo, insomma, un po' con Scott e che ci sta a cuore è soprattutto un'educazione al genere, alle differenze, e quindi è su questo punto forse che mi concentrerei. Nelle indicazioni nazionali precedenti si faceva comunque un accenno al genere, ecco. E in queste però abbiamo notato come primo dato che la parola genere scompare del tutto, e non è una sorpresa, perché poi appunto nessun curriculum è innocente, tutti i curricula servono un po' anche a riprodurre le ideologie di chi li produce, e le ideologie che sono dietro a queste nuove indicazioni nazionali sono molto molto chiare. C'è un paragrafetto che viene dedicato, diciamo, chiamiamole le questioni di genere, ma chiaramente non è così, che viene dedicata a quella che loro definiscono una triste patologia, cioè la violenza di genere, no? E dove si dice appunto che...
2: E anche chiamarla triste patologia la dice già molto lunga, cioè non è più un fattore sistemico e strutturale, ma diventa la malattia di qualche mela marcia.
4: Certamente, ma questa è una narrazione sulla violenza di genere tipica di queste destre, perché si parla appunto come se fosse una devianza, lo vediamo anche su come ne parla la stampa poi, no? Dei femminicidi per esempio, e senza appunto indirizzare invece e affrontare il carattere strutturale. E, appunto, gli slogan tra femministi lo ripetono spesso: lo stupratore non è un malato, è il figlio sano del patriarcato, e la violenza di genere è il prodotto di una società patriarcale che crea divisioni, che crea gerarchie, che crea oppressioni e dinamiche di potere molto forti, per cui è chiaro che già chiamare la violenza di genere triste patologia vuol dire si classifica molto nella lettura di questo fenomeno, no? Rifiutando totalmente di affrontarlo in maniera seria, in maniera sistemica, e rifiutando anche di conoscere l'esperienza dei centri antiviolenza, della letteratura scientifica in merito, di tutti quelli che se ne stanno occupando da anni, dei collettivi e delle associazioni che se ne occupano. Quindi c'è un rifiuto totale rispetto a questa dimensione. E un'altra cosa molto grave che si dice è rispetto appunto che questa triste patologia deve essere, secondo loro, guarita in qualche modo dal capirsi nelle rispettive reciproche, nella reciproca complementarietà. E io vorrei spendere qualche parola sulla parola complementarietà.
2: Sì, fallo, appunto, ti prego, perché è di una pesantezza quasi incommentabile.
4: È certo, perché la complementarietà ci riporta di base a una differenza binaria ed essenzialistica, cioè radicata nella biologia. Esistono due generi, solo due generi binari, e quindi se esistono due generi binari e complementari significa che io ho delle caratteristiche e tu ne hai altre, queste caratteristiche sono diverse e quindi una differenza non si può superare perché abbiamo due caratteristiche complementari diverse. Vuol dire che esiste solo l'eterosessualità, come la chiamava Adriaan, l'eterosessualità obbligatoria, per cui l'unica possibile interazione che abbiamo è quella, e un presupposto del genere è solo un presupposto che pone le basi della disuguaglianza, perché è esattamente e precisamente in quel binarismo che si pone che si pongono i presupposti per le violenze di genere, per la violenza maschile contro le donne, ma anche per la violenza omolesbobitrasfobica, per la violenza del genere stesso, cioè per la normatività, la cisteronormatività. E quindi scrivere complementarietà di genere, cioè tra bambine e bambini, significa proprio riporsi in tutta quella narrazione, in quell'ideologia che è alla base della violenza e che non contribuisce affatto a sradicarla.
2: Del resto la parola complementarietà non è né innocente né scelta a caso, cioè sta proprio nel gergo delle associazioni antiscelta e della Chiesa Cattolica nelle sue istituzioni, diciamo, più retrive.
4: Certamente, è chiaramente una parola scelta, una parola che strizza l'occhio ai movimenti pro vita, che strizza l'occhio a tutti coloro che si ergono a paladini contro la presunta ideologia gender, e questa però è una operazione ideologica che stanno portando avanti molto molto molto chiara, come è chiara tra l'altro la soluzione che propongono, che è l'educazione del cuore,

0: E questa era Elsie, e il pezzo si intitola Mantra, e appunto speriamo che questa rabbia continui a proteggerci e a proteggere anche le studenti e gli studenti che in tante scuole non riescano a ottenere la carriera alias per poter adottare anche a scuola il nome di scelta sulla base del genere di adozione, e anzi devono contrapporsi a una guerra che il Ministero e non solo il Ministero sta facendo su questo. Dico questo perché dopo le indicazioni l'adozione delle indicazioni nazionali c'è stato un passaggio molto pesante parlamentare in più che riguarda queste tematiche. È entrata in vigore una legge che è passata, diciamo, sui media come decreto Valditara e che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel mese di giugno del 2026. Sto parlando del quello che è stato chiamato il consenso informato nelle scuole sulla questione della sessualità, dell'educazione sesso-affettiva. Un accogliere da parte della maggioranza parlamentare e del governo pienamente la richiesta dei movimenti antiscelta e di Provita e Famiglia in particolare, e cioè un meccanismo che renderà praticamente impossibile fare educazione sesso-affettiva nelle scuole, perché verrà richiesto l'approvazione firmata di tutti i genitori e di tutte le genitrici delle classi coinvolte, sia se si lavora a livello curricolare che extracurricolare, quindi sia in orario scolastico che fuori dall'orario, e addirittura se si intende parlare di educazione sesso-affettiva durante le ore di scuola, si dovrebbe garantire agli studenti che non hanno la firma dei genitori un'attività alternativa.
1: Sì, e non solo questo, tanto per fare una sintesi del provvedimento, è anche stabilito che qualora una scuola fosse molto fortemente determinata a portare avanti progetti di questo genere in orario curricolare o extracurricolare, i genitori che devono dare questo consenso informato devono essere messi in condizione di decidere, e quindi c'è necessità che venga sottoposto sostanzialmente il materiale che verrà utilizzato durante le attività a tutte le famiglie, in maniera che possano essere, diciamo, appunto informate su quello di cui si parlerà, e anche il curriculum delle persone che eventualmente entreranno in classe. È più che evidente che tutto questo è un impianto che mira a far sì che non si possano affrontare tematiche di questo genere, mentre, mi sia permesso dirlo, in molti casi la cosiddetta educazione sesso-affettiva, al contrario, viene fatta in maniera piuttosto libera dagli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti di CR, come vengono chiamati, che parlano liberamente di tematiche che verrebbero considerate sensibili alla luce del decreto Valditara nelle loro ore impunemente, insomma.
0: Sì, anche perché rispondono, come dire, a un altro padrone. E ricordiamo anche, così chiudiamo questa sezione sul decreto Valditara, che è stata vietata l'educazione sesso-affettiva nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Non si può parlare di sesso-affettività.
1: Si può fare solo biologia.
0: Quando si parla di autoritarismo, quando si comincia a dire che di un argomento non si può parlare, mi sembra che si vada
1: sia la prima spia, insomma, la più importante forse, la censura.
0: Insieme alla censura va sempre la repressione del dissenso. Un altro elemento che noi abbiamo notato, non che prima non ci fosse, ma adesso in una maniera molto molto forte nella scuola, diciamo, durante l'anno scolastico 2025-2026, è stata una forma di sanzionamento verso insegnanti e verso personale, lavoratori e lavoratrici della scuola, e verso gli studenti. Forme di repressione, di sanzionamento, di controllo e molto molto forti, che fanno collegamento e qui dal decreto Caivano in poi, con una criminalizzazione sempre maggiore delle persone minorenni.
1: Sì, certamente, insomma, ci sono stati tutta una serie di episodi e ve ne proporremo una sintesi che a noi sembra particolarmente significativa per la qualità degli episodi e anche per la qualità delle persone che si sono trovate a fronteggiare fenomeni di repressione. È molto forte la repressione nei confronti degli studenti e delle studenti minorenni, ma come dicevi tu, è molto forte anche nei confronti dei docenti, e nei confronti dei docenti e delle docenti questa repressione viene esercitata molto spesso dai dirigenti scolastici che, diciamo, ne abbiamo parlato anche di questo abbastanza diffusamente, stanno cominciando a erogare tutta una serie di provvedimenti disciplinari per questioni anche di poco momento, in misura molto molto maggiore rispetto al a quanto accadeva precedentemente.
0: Il decreto Caivano, che poi è partito da Caivano ma poi è stato esteso a altre 6 aree in Italia, lo ricordiamo, dice di voler combattere la dispersione scolastica proponendo il carcere per i genitori di chi non va a scuola ha fatto sì dalla sua applicazione in poi che siano raddoppiate le persone che vengono incarcerate nei carceri minorili. La sinergia tra provvedimenti scolastici e forze di polizia l'abbiamo vista sempre più in azione. Partiamo con un fatto che è successo a Firenze, al liceo Machiavelli di Firenze. Vi facciamo ascoltare un breve stralcio di una corrispondenza per poi commentare insieme quello che è successo.
2: In questo caso per la prima volta è successa questa cosa qui, ovvero una studentessa minorenne è stata segnalata ai servizi sociali per essere stata presente a questo presidio.
0: Si parla di un presidio in cui gli studenti e le studenti del collettivo del liceo Machiavelli manifestavano insieme a lavoratori e lavoratrici del comparto tessile del Pratese, insieme al Succobas, in particolare manifestavano davanti a un negozio di Patrizia Pepe, che è un brand di lusso, diciamo, rispetto alle condizioni di lavoro di chi lavora, insomma, nei subappalti di questa ditta.
2: E non solo, ma è stata l'unica studentessa minorenne, in quanto eravamo in altri 10 probabilmente studenti e studentesse presenti e minorenni in quel momento, però è stata l'unica ad essere stata appunto segnalata ai servizi sociali. Ora, dopo questa segnalazione noi l'abbiamo scoperta in realtà solamente più o meno un mese fa, nel senso che ad AGI, dopo aver partecipato insieme a noi a questo presidio l'8 novembre, a fine gennaio, inizio febbraio è arrivata una lettera in cui le veniva detto che sotto richiesta della procura i servizi sociali le invitavano a presentarsi lei e i suoi genitori ad un colloquio. Ora, questo colloquio, qualcuno spesso ci dice, ma è una prassi, essere sentiti i servizi sociali quando si ha una denuncia. Che intanto il punto è che AGI non ha avuto nessun tipo di denunce, AGI quel giorno non è stata ovviamente fermata, non è stata identificata, non ci sono procedimenti, non sono state notificate appunto denunce in realtà per ora a nessuno di noi. Quindi il caso di AGI è particolare proprio perché si mette in mezzo ai servizi sociali fin dall'inizio, con il sospetto che una persona come AGI possa partecipare a manifestazione, e che questa cosa voglia dire che o c'è qualche fattore criminogeno e quindi si indaga alla ricerca di un qualche fattore criminogeno, o di disagio sociale, per cui manifesti davanti a un brand insieme a dei lavoratori, sei una studentessa minorenne e in più sei pure figlia di immigrati, allora è un disagio sociale. Ora, perché io dico questa cosa? perché è quello che dicevo prima, nel senso che tra tutti e 10-15 studenti e studentesse, per lo più minorenni, AGI è stata l'unica studentessa ad essere stata segnalata, perché è stata l'unica studentessa che era lì, figlia di immigrati di origini marocchine.
0: E insomma, questa è stata un fatto piuttosto sconvolgente, che si riallaccia a tanti episodi di cronaca politica di questo anno politico, in cui abbiamo visto tante volte le persone di origine straniera venire criminalizzate maggiormente delle altre quando per esempio manifestavano per la Palestina. Parliamo per esempio di Tarek, che si è dovuto fare più di 2 anni di carcere per la manifestazione del 5 ottobre, anzi ne salutiamo la sua liberazione, insomma non è ovviamente l'unico caso. Parliamo di Seif, lavoratore della scuola francese, che per aver espresso le sue opinioni sul genocidio in Palestina ha perso il lavoro ed è tuttora, come dire, perseguitato dallo Stato italiano nonostante abbia lo status di rifugiato, per non parlare poi di Anan e degli altri palestinesi in Italia.
1: Sì, diciamo, questo è un episodio particolare, inquietante. Da una parte mi verrebbe da dire che risponde all'idea che solo l'Occidente conosce la storia e solo l'Occidente può assumere un certo tipo di comportamento, e dall'altra parte corrisponde a una certa idea di presunta integrazione, per cui l'integrazione è possibile solamente quando chi arriva in Italia è sostanzialmente in un atteggiamento di gratitudine e di diciamo subalternità rispetto a quella che è la cultura occidentale, che conosce il discrimine tra il bene e il male e dunque non sbaglia mai. E questo è il primo discorso. Rispetto agli esempi che facevi tu, che sicuramente sono esempi gravissimi, trovo questo caso di cui abbiamo parlato di Firenze particolarmente grave, perché appunto la ragazza in questo caso non era stata fermata e non era stata identificata, ed evidentemente quindi è stata segnalata da qualcuno che la conosce o comunque insomma che ci dimostra quanto diffuso sia questo tipo di impianto.
0: E parlando come dire del trattamento delle persone di famiglie d'origine straniera e parlando di repressione delle studenti e degli studenti, passiamo a un altro caso. Quest'altro caso è successo il 27 ottobre del 2025 a Torino, dove davanti al liceo Einstein si sono dei figuri della giovanile di Fratelli d'Italia si sono presentati a volantinare contro i cosiddetti Maranza.
1: Volantini anti-Maranza, e sentiamo quello che è successo.
0: Lo sentiamo dalla voce di una compagna del collettivo Mamme in Piazza per il dissenso e poi torniamo in voce.
3: Ricordare che cosa è successo quel giorno, il 27 di ottobre, dei giovani appartenenti alla sezione giovanile di Fratelli d'Italia si presenta davanti a un liceo, e non era la prima volta, era già successo in quel periodo di fronte a vari licei, per dare un volantino che contrasta o comunque stigmatizza la cultura Maranza. I ragazzi hanno subito reagito straordinariamente. Quel giorno davanti al liceo non c'erano solo questi due giovani di Fratelli d'Italia, della giovanile, ma erano accompagnati da numeroso personale della Digos e da 3 camionette della Celere. E questa è stata Procerino che ha subito infiammato, e quindi questo è un po' un fatto che raccontano anche i ragazzi. C'erano dei ragazzi che si sono avvisati, hanno detto: ma davanti a scuola c'è la Celere, e quindi cosa sta senza neanche capire bene cosa stava succedendo, molti si sono precipitati, magari chi non andava a scuola quel giorno, chi andava al serale, si sono precipitati davanti alla scuola per capire cosa stava succedendo. I giovani studenti, quando hanno visto che l'intento era di questi due personaggi, tra l'altro non giovani, non due liceali, due ragazzi più grandi che volevano dare questi volantini che erano stigmatizzanti appunto contro i Maranza, e si è cercato di impedirlo, sono stati buttati per terra, sono stati insultati, ma da subito la Digos si è frapposta tra i giovani studenti che che dell'Einstein che hanno cercato di impedire questo volantinaggio e i due volantinatori. L'altra cosa assolutamente inquietante era che uno dei due volantinatori aveva una videocamera con cui stava riprendendo tutto, e quando poi ritroviamo le denunce, i filmati della videocamera sono acquisiti agli atti dentro alle denunce, quindi da subito si è capito che c'era una collusione pazzesca tra chi volantinava, tra la polizia, la Digos, la Celere, che era lì a protezione, non a protezione della scuola, degli studenti, quello che loro dicono la convivenza sociale, era protezione dei due volantinatori. La dinamica delle cose, per come è stata raccontata, vista e filmata dagli studenti, per come è andata, era che la polizia era protezione dei due volantinatori e che non ha fatto questa cosa, ha ulteriormente innescato conflittualità, che è poi degenerata finché è stato arrestato uno dei ragazzi, e di fronte all'arresto di uno dei tuoi compagni di scuola ovviamente i ragazzi hanno reagito cercando di non farlo portare via, quindi mettendo il proprio corpo davanti agli scudi o davanti alla macchina della polizia. Questa cosa a livello torinese ha colpito moltissimo, abbiamo tutti capito le dinamiche e stigmatizzato le dinamiche, da non solo gli altri collettivi studenteschi, ma tutti i sindacati della scuola, la CGIL, la CUB, i Cobascuola, il Consiglio Comunale ha fatto un ordine del giorno in solidarietà agli studenti, agli insegnanti e ai genitori, e il coordinamento antifascista, che è uno dei tanti coordinamenti tra cui ci si trova in parecchie persone, tra cui parecchi collettivi, noi, l'AMPI, eccetera eccetera, quindi un grande contenitore torinese che sta cercando di contrastare il fascismo che avanza. Quindi direi che la parte democratica della città ha da subito reagito in solidarietà agli studenti e contro questa perversa dinamica di polizia che accompagna, difende e protegge la parte fascista della città. Questo volantino anche anti Maranza è stato stigmatizzato, cioè Maranza, se andiamo a leggere addirittura il comunicato del Consiglio Comunale, si stigmatizza un utilizzo di una parola che comunque oggi viene usata come razzista e come stigmatizzante di tutti i giovani di seconda generazione. Il liceo Einstein è nel quartiere Barriera di Milano, che è uno dei quartieri a più alta densità di immigrazione, quindi i suoi allievi sono moltissimi di seconda generazione, e questo è stata una protezione che per esempio gli studenti e le studentesse hanno da subito ravvisato. Okay? Gli insegnanti di quella scuola, la dirigenza non ha fatto nulla, erano presenti ma non sono usciti, non hanno portato la loro carica istituzionale per fermare quello che stava accadendo, per stigmatizzare, per fermarlo.
0: Anche semplicemente per chiedere cosa sta succedendo, insomma, se sei dentro la scuola, fuori ci sono studenti della tua scuola, ci sono degli esponenti di partito, c'è la polizia che interviene, mi sembra veramente incredibile che non sia uscito nessuno, almeno per capire cosa stava succedendo.
3: Purtroppo, conoscendo un po' la dinamica di questa scuola, probabilmente la direzione lo sapeva benissimo e gli è andata bene così, non si è esposta e ha lasciato però i suoi giovani studenti in una situazione assolutamente a rischio di tutto, perché poi sono stati inseguiti dai manganelli, uno è stato arrestato, c'è stato un rischio, un conflitto col corpo costante, quindi una situazione molto pericolosa in cui gli adulti educanti avrebbero dovuto assolutamente intervenire a protezione se non altro dei propri studenti.
0: Tra l'altro, se ricordo bene, ha manettato, che anche questo, insomma, è una forma, come dire, di umiliazione anche.
3: Un'altra data fatidica, perché il 30 dicembre siamo tutti e tutte in vacanza, e non la procura di Torino evidentemente, che quella mattina si è recata a casa di 6 studenti e studentesse a comunicare questo arresto con obbligo di dimora in casa. Quindi è stato anche molto difficile nel reagire nei primi tempi, nel senso che contattare un avvocato che spiegasse cosa stava succedendo, che desse indicazioni, alle famiglie, come procedere. Questo ha poi comportato che il rientro a scuola non è stato possibile il 7 di gennaio, quando sono tornati tutti, e poi l'8 di gennaio sono stati fatti gli interrogatori dal giudice delle indagini preliminari. Una giornata lunghissima in cui 6 si sono presentati al tribunale dei minori alle 9 del mattino e gli ultimi sono andati poi via verso le 6 di sera, credo. Alla fine degli interrogatori il giudice delle indagini preliminari ha confermato gli arresti domiciliari, l'obbligo di restare in casa e la possibilità di andare esclusivamente o a scuola o a effettuare delle visite mediche, ma accompagnati sempre durante i tragitti da una persona adulta della famiglia.
0: E quindi questo caso finisce con l'arresto ai domiciliari di 6 persone minorenni, che fa il paio con altri episodi, ma ne vogliamo ricordare uno in particolare: una liceale, anche questi minorenni, questa volta a Milano, dopo la manifestazione del 22 settembre per la Palestina, che a Milano finì a Stazione Centrale, dove insomma c'è stato un cancan mediatico sul fatto che sarebbero successe cose inenarrabili che non sono successe. Fatto sta che questo ragazzo e questa ragazza sono stati messi ai domiciliari per lungo tempo, fra l'altro impedendo loro di andare a scuola, e con parole da parte del giudice molto pesanti sulla moralità che stava dietro alle azioni di questi ragazzi e queste ragazze. Vi ricordiamo che questa è Radio Onda Rossa e che stiamo trasmettendo all'interno del Ponte Radio, lo spazio di condivisione tra radio autogestite. Adesso una traccia musicale e poi torniamo in voce per andare a vedere quello che è, come dire, il campo dove più si è visto la trasformazione della scuola nello scorso anno.
1: In un dispositivo repressivo, insomma.
0: E cioè andremo a parlare di Palestina. La traccia che vi stiamo mandando è quella degli assalti frontali, si tratta di Cattivi Maestri.

0: Allora sì, le regioni colpite sono state inizialmente la Toscana, seguita dall'Emilia-Romagna e poi anche dalle Marche. E noi proprio a sostegno di queste ispezioni che sono partite, a parte che c'è stata tutta una serie di raccolte di firme, insomma centinaia di firme sono state raccolte in solidarietà con i docenti e con gli studenti, perché poi questi incontri con l'albanese si erano configurati in maniera diversa: o erano incontri organizzati dai docenti per Gaza, dal gruppo appunto Docenti per Gaza, e erano incontri dove
1: un webinar era a cui ci si poteva collegare, no?
0: Perfetto, era proprio quello, e in alcuni casi invece, almeno in uno, è stato un'assemblea degli studenti. Ci tengo a fare questo distinguo, adesso parlandovi vi dirò perché. Noi che cosa abbiamo fatto? Quando è scoppiata ovviamente questo scandalo, perché sai, una relatrice ONU è imbarazzante, no? Da chiamare, da portare a scuola, per cui evidentemente richiedeva un intervento di alcuni parlamentari, esponenti di vari partiti. In prima linea sono stati Lega e Fratelli Italia, perché tutto è partito da denunce appunto di politici locali che hanno segnalato questa cosa, denunciando di fatto l'assenza di contraddittorio. L'assenza di contraddittorio rimanda a due note di Val di Tara, una, adesso non mi ricordo le date, mi pare proprio del 12 dicembre, che rimanda a sua volta a quella del 7 novembre, se non erro sulle date, che sono due note dove appunto Val di Tara invita le scuole, per quanto riguarda l'educazione civica e per quanto riguarda tutti i vari eventi, manifestazioni che vengono fatte dentro le scuole, a quello che viene chiamato appunto il pluralismo. Ci tengo a dire una cosa, che queste note, che di fatto hanno il valore delle note, invece Val di Tara, che non sono scemi, che cosa hanno fatto? Nella seconda nota ha scritto proprio alla fine che questa nota vale come direttiva per i dirigenti scolastici.
1: Quindi il dirigente scolastico deve vigilare che accada un contraddittorio che prevede il pluralismo, insomma.
0: Perfetto, è proprio quello il problema, ed è quello che hanno di fatto denunciato i vari esponenti dei partiti quando ci sono stati questi incontri. Noi il 29 dicembre abbiamo indetto un'assemblea e con le forze, insomma, dell'osservatorio, per cui l'abbiamo fatta, sai, noi non è che siamo sui canali ufficiali televisivi, per cui c'è stato un tantan, proprio per affrontare questo tema del contraddittorio, delle ispezioni e della repressione. Ora è vero che noi ci interessiamo di militarizzazione come osservatorio, ma siamo anche convinti che repressione e censura sono una faccia diversa della stessa medaglia della militarizzazione. Non è sufficiente avere militari a scuola, ma occorre anche ovviamente reprimere tutte le voci contrarie per creare il pensiero unico, l'obbedienza, no? Militare proprio. Per cui il contraddittorio come si pone? Si pone di fatto come una forma di censura. È evidente che questo è il fine, perché appunto qual è l'argomentazione contraria? L'argomentazione contraria è: perfetto, volete il contraddittorio, allora ogni volta che chiamate i militari a scuola dovete esigere la presenza anche di un pacifista antimilitarista, o sbaglio? Se parliamo appunto della Shoah, dobbiamo chiamare uno storico negazionista probabilmente. Per cui la questione del contraddittorio è una questione ovviamente ridicola, pretestuosa, anche perché nelle scuole poi contraddittorio e pluralismo c'è, semplicemente perché i criteri con cui vengono selezionati i docenti per concorsi sempre più complessi, sappiamo come funziona, però poi di fatto non consentono a varie presenze plurali di entrare nella scuola. Cioè, chiunque di noi lavora nella scuola sa che c'è il collega ateo, il collega cattolico, il collega di centro, il collega di destra, quello un po' più radicalizzato a sinistra, e questa è la scuola, anche perché insomma i colleghi docenti è rarissimo trovare posizioni in cui mozioni escono interamente all'unanimità, a meno che non siano molto generiche, proprio perché la scuola è di per sé plurale, per cui è ovvio che è un pretesto tutto ciò per reprimere ogni forma di dissenso e creare quella cultura della guerra militare, del nemico, che tanto piace ai nostri cari politici del momento. Noi abbiamo fatto, a proposito di questo, nell'assemblea, che devo dire è andata molto molto bene, erano presenti il 29 dicembre, fra l'altro fatta durante le vacanze, neanche poco prima di Capodanno, non avevamo puntato molto, abbiamo detto vabbè, è importante raccogliere un po' il mondo della scuola,
1: e invece E questa era la voce di Roberta Leoni dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, dove si tirano fuori degli argomenti importanti, a parte che sono, come dire, vengono fuori alcune delle centinaia di ispezioni ministeriali e degli uffici scolastici regionali di quest'anno, questa volta erano di alcune città delle Marche, Toscana e Emilia Romagna.
2: Sì, esattamente, se ne parlava prima, la repressione si esercita attraverso l'azione dei dirigenti scolastici e poi tantissimo in parallelo attraverso le ispezioni ministeriali, che sono praticamente all'ordine del giorno di fronte a qualunque alito di vento generalmente sollevato a livello locale da esponenti, diciamo così, filo governativi, che trovano spesso eco sulla stampa locale. Però Roberta Leoni sollevava una questione importante, cioè quella delle note di Valditara che impongono appunto il contraddittorio nel momento in cui si parli di argomenti sensibili. Si fa riferimento semplicemente a argomenti sensibili, aggiungerei io argomenti politicamente sensibili. Questo, diciamo, tanto per iniziare, possiamo dire che in abbinamento, in combinato disposto con il DDL Valditara sul consenso informato, mira ovviamente a rendere impossibile parlare di alcunché a scuola che non sia l'impianto disciplinare che è scandito dalle indicazioni nazionali di cui abbiamo parlato fino adesso. Però tutto questo rende anche ragione di quello che è poi il clima che si è venuto a creare nelle scuole e di paura diffusa rispetto alla possibilità, anche durante la normale attività curricolare, di affrontare tematiche come appunto quella del genocidio in Palestina. Il ministro aveva iniziato già a settembre emanando una circolare che mirava a impedire ai collegi docenti di portare avanti delle delibere, diciamo, di solidarietà con la popolazione palestinese, perché appunto ancora una volta queste delibere non sarebbero state inerenti a quella che è la specificità dei collegi docenti, che si devono occupare esclusivamente di didattica. E poi è andato avanti appunto con due note che imponevano il contraddittorio. Sia detto tra parentesi, questa atmosfera di paura generata da queste note ministeriali ha dato anche degli esiti veramente grotteschi, e vorrei ricordare quello che è successo all'istituto Barlacchi Lucifero di Crotone, dove era stato organizzato dall'FLC-CGL un evento commemorativo della strage di Cutro, in cui, lo ricordiamo, sono morte 94 persone migranti. E in prima battuta poi c'è stata una levata di scudi che ha riportato il dirigente scolastico sulla, chiamiamola, retta via. Però in prima battuta il dirigente scolastico, appellandosi proprio alle note di Valditara, ha negato l'auditorium della scuola per questo evento, che era semplicemente un evento commemorativo di una strage, proprio perché si diceva che non c'era contraddittorio. E anche in questo caso, riprendendo quello che diceva Roberta Leoni prima, ci si domanda quale tipo di contraddittorio possa essere portato nella strage di migranti. Forse, non so, la Guardia Costiera Libica, io non ho idea. Però questo rende ragione da una parte del clima repressivo, soprattutto nei confronti di quella che è la solidarietà con la popolazione palestinese nella scuola, ma anche delle sue conseguenze a cascata dentro agli istituti scolastici.
1: E però, come dire, questo tema del contraddittorio cade subito quando si cambia parte. E infatti vi facciamo ascoltare una breve corrispondenza con uno studente del liceo Righi di Roma, dove per la giornata della memoria era stata invitata Noemi Di Segni.
3: Di Roma, e ieri nella nostra scuola è successo un fatto abbastanza grave, ovvero è stata organizzata una conferenza solo per alcune classi in vista della giornata della memoria, per cui è stata invitata a parlare la presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche, che
1: Disegni, quindi
3: sì, Noemi Di Segni, e che appunto dichiaratamente sionista e anche militato nell'IDS, e lei stessa ne ha parlato come un'esperienza molto formativa in varie dichiarazioni che ha rilasciato. E è venuta a tenere questa conferenza da quello che ci hanno raccontato, parlando dell'Olocausto. Poi io personalmente non ero presente perché appunto era solo per alcune classi. E oltre questo, diciamo, il fatto che ci ha colpito di più è che sono stati chiamati, immagino a difesa per garantire la sicurezza, una ventina di digossini che sono stati tutti il giorno all'interno della scuola. E niente, appunto, diciamo che l'incontro con loro che c'è stato è stato durante la seconda ricreazione, quando ci siamo mossi per andare a contestare questa conferenza, in modo alla fine molto tranquillo. Abbiamo soltanto fatto dei cori, siamo stati lì, abbiamo chiesto se fosse possibile partecipare, ci hanno risposto di no, non abbiamo fatto pressioni. E niente, in quel momento tutti gli agenti della Digos si sono schierati davanti le porte dell'aula magna dove si stava tenendo la conferenza per impedirci di entrare, nonostante appunto non ci fosse stato nessun tentativo di forza da parte nostra per entrare o pericoli per nessuno all'interno della scuola. E mentre stavano lì, tra l'altro, ci hanno ripreso anche con le telecamere nel corridoio di scuola.
1: E quindi qui c'era talmente poco bisogno di contraddittorio che viene addirittura impedito agli studenti e alle studenti della stessa scuola di partecipare.
2: Non solo se è stato impedito, ma se non ricordo male l'iniziativa era stata pubblicizzata solamente ad alcune classi tramite il registro elettronico, alle classi che sarebbero state coinvolte, quindi diciamo la maggior parte delle studenti della scuola erano state tenute all'oscuro di quello che sarebbe successo e se ne sono resi conto la mattina stessa. La studente che abbiamo sentito in collegamento, voglio solo sottolinearlo, parlava di persone filmate, minori filmati dentro alla scuola dalla Digos in occasione di una protesta tutto sommato assai contenuta rispetto a quella che era l'entità del fatto, dentro all'edificio scolastico. E diciamo, questo un pochino ci dà la misura di quello che accade e della disparità della formula, appunto, dei due pesi.
1: E arriviamo, i casi sarebbero tantissimi, a uno dei, a forse al caso più violento e pesante che c'è stato a Roma nelle scuole superiori. Stiamo parlando del liceo Caravillani. Liceo Caravillani, è necessario specificarlo, da 10 anni si trova in quello che non è il suo l'edificio che dovrebbe accogliere il palazzo a Piazza Risorgimento, ma dopo addirittura il terremoto di Amatrice era stato sgomberato perché doveva essere
2: inagibile,
1: doveva essere riassestato, e quindi da 10 anni questo liceo sta in un posto supplementare in attesa di tornare.
2: Sì, questo per dire, diciamo tra parentesi, le condizioni della scuola italiana: sono stati stanziati i fondi PNRR, ma i lavori stanno forse cominciando da pochissimo.
1: E è stato adesso, appunto, da 10 anni il Caravillani si trova nel quartiere di Marco di Roma, più o
2: Monteverde.
1: Meno Monteverde, Monteverde, un quartiere dove anche dal punto di vista, diciamo, demografico vede una presenza di persone di famiglie ebraiche abbastanza numerosa, tanto che c'è un tempio, una sinagoga che non è quella centrale di Roma ma è un'altra, e il liceo Caravillani si trova sostanzialmente a essere attiguo a questa sinagoga e a condividere un cortile, un giardino di cui il liceo ne ha una parte, la sinagoga ne ha un'altra. Vi facciamo ascoltare dalla voce di uno studente cosa è successo il 2 ottobre 2025. Vi ricordo che il 2 ottobre era la vigilia di un grande sciopero al fianco della popolazione palestinese, ovviamente perché diciamo che tutto parte dalla mobilitazione degli studenti e delle studenti per questo sciopero.
4: Il 2 ottobre e quei giorni la Sumud è stata colpita e si sono organizzate un sacco di piazze, e noi abbiamo deciso insieme di chiamarli a ricreazione e, come nostro solito, fare una megafonata nello spazio dove di solito facciamo la ricreazione. E alla fine di questi appuntamenti abbiamo gridato sui palestinesi. Quando noi abbiamo fatto questo coro, e infatti si è subito mosso qualcosa e c'è stato un sacco di agitazione da parte della sicurezza della sinagoga. E proprio durante l'uscita, e andando uscendo dal cancello che abbiamo in condivisione, quindi con la sinagoga, e ci siamo ritrovati un cordone di persone alla protezione della sinagoga,

0: c'erano tantissime persone.
1: In questo senso tu non puoi dire, io non posso sapere chi erano quelle persone, però erano persone adulte, molto arrabbiate, e cosa hanno fatto?
0: E quando siamo usciti hanno preso uno di noi per la testa e cioè, l'hanno menato, e dopodiché questo ragazzo è comunque riuscito a distanziarsi un minimo, e cercando comunque aiuto. Da quel momento è stato panico generale, perché tutti gli studenti avevano paura, i genitori anche, e queste persone invece continuavano ad essere sempre più arrabbiate, sempre più aggressive, e con chi faceva i video, con chi gli parlava e con chi cercava di distanziare, perfino con le istituzioni, con gli agenti della polizia.
2: Ma gli agenti della polizia erano intervenuti davanti all'aggressione di questo studente?
0: E gli agenti della polizia erano dall'altra parte del cancello, quindi purtroppo non l'hanno vista, però sono intervenuti una volta la richiesta d'aiuto, e soltanto chiamando rinforzi, ma non tutelando poi lo studente, perché gli dissero di andare da solo e dall'altra parte della strada.
1: Quindi praticamente lo studente si è avvicinato alla polizia e loro non sono intervenuti direttamente, gli hanno detto allontanati.
0: Sì, esatto.
2: Cioè, sono intervenuti invece dei docenti e delle docenti, a quanto abbiamo letto.
0: Sono intervenuti i docenti, che sono stati tantissimo solidali, e infatti hanno fatto un cordone per far uscire gli studenti in sicurezza, cercando di non farli intromettere nella situazione, e cercavano di proteggere, cioè, ovviamente erano molto di più professori che ci tutelavano e stavano con noi e ci aiutavano. Infatti cioè, un bacio e un ringraziamento a tutti i professori del Caravillani, perché stanno facendo tanto. Minacce, insulti sessisti, e stavano, cioè, anche a ragazze piccole e a ragazzi di primo, di secondo, cioè, non si limitavano soltanto a parlare, ma anche a spingere, tirare spallate, allontanare fisicamente le persone.
2: Ora, tu appunto dicevi giustamente, no, io non posso sapere chi erano, però diciamo che chi erano lo dicono loro stessi, perché leggiamo delle dichiarazioni che oggi sono state riportate da un articolo sul Fatto Quotidiano proprio di oggi, e ci sono delle dichiarazioni di Riccardo Pacifici, che insomma a Roma, chi è più grande di te, conosce per forza, perché appunto è stato il presidente della comunità ebraica romana, e adesso è presidente proprio di quel tempio. Questo lo apprendo leggendo questo articolo, e lui stesso dice che erano persone della comunità ebraica, e dice anche e conferma che era presente anche lui.
0: Sì, era presente sia a posteriorizzazione che all'uscita.
2: E diciamo, la cosa che vogliamo sottolineare è che l'articolo a cui fa riferimento l'audio era del 3 ottobre 2025, e sulla stampa tutto ciò era passato come un'aggressione antisemita, quando gli studenti durante la ricreazione nel loro cortile avevano semplicemente gridato Free Palestine, e fuori hanno trovato dei nerboruti uomini adulti che li hanno menati e hanno fatto lo scalpo a questo ragazzo, a cui sono stati strappati una parte dei capelli.
1: Sì, mi ricordo appunto che nell'articolo circolava proprio in rete, circolava proprio l'immagine della cute di questo ragazzo. Diciamo che la narrazione mediatica ha invertito quella che era la realtà dei fatti, perché ad essere stati aggrediti, secondo quanto risulta dalla testimonianza di questo ragazzo, sono stati gli studenti. Ora, noi abbiamo cercato in qualche modo di rendere ragione della complessità di quello che si agita nella scuola, in relazione da una parte alla solidarietà con la popolazione palestinese e dall'altra parte a quella che è la repressione, che è molto molto violenta, e questo abbiamo cercato di documentare a chi ci ascolta. Ci siamo domandate e domandati molto spesso perché questo tipo di repressione si sia esercitata in questa maniera così violenta contro la scuola, contro ragazzi e ragazze, o anche docenti che in qualche modo, soprattutto i ragazzi, sono minorenni. E sicuramente una parte delle risposte sta nella grande partecipazione della scuola a quelle che sono state le due mobilitazioni dell'autunno scorso, quella del 22 settembre e quella appunto del 3 ottobre, in cui la componente studentesca, sia quella della scuola media inferiore sia anche quella universitaria, ha dato

0: tanto e in cui è stata particolarmente visibile, ma sicuramente anche da parte del mondo dei docenti, sia pure con punte molto diseguali, c'è stata molta vicinanza. E tutto questo in questa cappa che complessivamente sta scendendo sulla scuola, tutto questo si è deciso che venga represso.
1: E adesso parleremo meno di scuola, ma continueremo anche un po' a parlarne con un filo che ci porta a vedere come le complicità con Israele e con il genocidio intreccino la scuola e intreccino tante altre istituzioni. Intanto vi lasciamo a un pezzo musicale, si tratta di Muro di casse delle Faxia.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout, Spore.

0: E quando sono le 14:24 minuti primi, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa all'interno di Ponte Radio. Abbiamo con noi una compagna di BDS Roma, boicottaggio, disinvestimento, sanzioni, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo per la disponibilità. Ciao.
1: Buongiorno a voi, sono Loretta.
0: E fino a qua, Loretta, stavamo parlando appunto di scuola e in questo momento, insomma, della repressione che c'è stata della solidarietà verso la Palestina anche nelle scuole. Su questo specifico argomento voi un po' di tempo fa, insomma, avete presentato un dossier che si intitola La scuola di Leonardo, puntando quindi in particolare come dentro molte scuole si collabori con Leonardo, che sappiamo benissimo essere uno degli artefici di come l'Italia è complice del genocidio in Palestina. In particolare voi avete analizzato la situazione nelle scuole secondarie di Roma, nelle scuole superiori di Roma, e quello che è venuto fuori è che ci sono diverse scuole con progetti attivi insieme a Leonardo.
1: Sì, sia così. Ci sono dei progetti per attività di orientamento, programmi sono dedicati alla cyber security, all'innovazione tecnologica, per cui apparentemente cercano di mostrare una collaborazione che non ha a che fare o che è lontana dalla guerra, mentre invece si vanno a toccare proprio quelli che sono i gangli delle guerre che si fanno oggi e che sono i gangli dell'organizzazione del genocidio che è stata fatta da Israele. E questo si è anche visto, chi ci ha lavorato ha visto che non si tratta tanto di visite, di seminari, di iniziative temporanee, ma sono proprio delle iniziative continue che incidono sull'organizzazione scolastica, che incidono dando un indirizzo alla formazione professionale nel campo della tecnologia, della cibersicurezza. E questo è stato visto in alcuni istituti, in particolare nell'istituto di Acilia, che si chiama Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Acilia.
0: E oltre a questo centro di formazione professionale di Acilia, diciamo, l'altro caso, diciamo, più eclatante è quello del liceo digitale Matteucci di Roma, che dal 2022 ha attivato il liceo delle scienze applicate con la sperimentazione digitale, che è sviluppato proprio in collaborazione con Leonardo S.p.A. e Fondazione Leonardo ETS.
1: Esatto.
0: Si tratta proprio di una scuola che ha Leonardo dentro nella sua costituzione. A questo punto diciamo che la complicità con Leonardo, la complicità col genocidio in Palestina interessa tanti aspetti della vita sociale italiana. Pensiamo al comune di Roma, a Roma Capitale, con la questione di Mekorot dell'acqua. Pensiamo all'università, cito l'università anche perché proprio in questi giorni c'è uno degli elementi repressivi su chi ha manifestato dentro l'università, cioè si fa riferimento a una manifestazione che ci fu il 16 aprile del 24 alla Sapienza, dove si cominciò a chiedere la fine della collaborazione tra gli atenei e le università israeliane, una manifestazione che fu segnata da cariche lacrimogeni, aggressioni, e che poi a quella sono seguiti due arresti, diverse denunce, e proprio lunedì prossimo ci sarà la prima udienza per questi compagni e queste compagne che sono stati protagonisti di quella giornata. E quindi questa di oggi è anche un'occasione per dire che ci sarà un presidio in loro solidarietà lunedì prossimo alle 9:30 a Piazzale Clodio. Ma oggi con te vorremmo parlare di un dossier dossier da voi realizzato più recentemente, o perlomeno rilanciato più recentemente, che è quello della complicità delle banche con il genocidio in Palestina. Una campagna di BDS, la campagna Banche Complici, che parla in particolar modo di Unicredit, Intesa San Paolo e BNL, BNP Paribas.
1: Sì, prima di parlarvi di questa campagna, sempre per, mentre stavamo parlando di Leonardo, molte banche, noi stiamo intervenendo su 3 banche, però sono molte le banche esposte con Leonardo, e ve ne cito varie, come che sono Intesa San Paolo, Mediolanum, Fineco, Biper, adesso ancora di più perché ha incorporato la Banca Popolare di Sondrio, che è da sempre armata, Anima, Generali, Credito di Migliano, Ezimut, Banca Sella, Mediobanca, Cassa Lombarda, il CREA, che è la capogruppo delle banche di credito cooperativo. Questo per dire che noi abbiamo avviato una campagna e siamo focalizzati sulle 3 più grosse banche, che sono quelle che hai citato tu, ma tutte le banche italiane, quasi tutte, sono complici, e non soltanto queste 3, chi più chi meno sono tutte complici, queste 3 lo sono in particolare. E questa la campagna si chiama Banche Complici perché ci ha preceduto ed è tuttora in corso la campagna Banche Armate, che è stata lanciata da 3 riviste cattoliche, e loro collaborano con noi anche per questo lancio Banche Complici, che noi cerchiamo un po' forse di strutturare meglio di quanto non sia stato fatto in passato. Comunque cerchiamo di farlo insieme. E questa, vi dicevo, le 3 banche sono le più esposte, ma sono anche quelle che hanno più conto correnti, quindi coprono di fatto 24 milioni di conto correnti, che significa arrivare quasi alla metà di chi in Italia, degli abitanti italiani che hanno un conto corrente presso una di queste 3 banche.
0: Tra l'altro vogliamo cogliere l'occasione per far sapere che, diciamo, questo dossier è anche, come dire, un motivo che ci ha fatto accelerare la decisione di cambiare banca per il conto di Radio Onda Rossa. Lo stiamo facendo in questi giorni, quindi cambierà a breve anche il riferimento bancario sul nostro sito web, proprio perché vogliamo, come dire, partecipare alla campagna di boicottaggio di queste banche.
1: Ecco, infatti io vi ringrazio per questo, perché è proprio quello che noi chiediamo di fare. E volevo ancora dire una cosa di carattere generale, perché insistiamo tanto sulle banche e perché dentro l'embargo militare insistiamo sull'embargo militare. Sull'embargo militare fino adesso siamo riusciti a bloccare parecchi container di materiale militare o premilitare in vari porti, sia dell'Italia settentrionale che dell'Italia meridionale, ma le banche sono poi la linfa che alimenta la produzione del materiale bellico, e che alimenta anche poi il sistema di trasporto e di trasbordo da paesi europei all'Italia, ad alcuni punti e porti dell'Italia, e quindi fino in Israele. Sono un punto importante. Se non ci fossero, se Israele non avesse avuto l'aiuto militare degli Stati Uniti e dell'Europa, il sostegno forte degli Stati Uniti e dell'Europa, non avrebbe potuto andare con la sua campagna contro Gaza oltre una settimana. E tutto questo materiale, questa guerra è stata fatta grazie ai soldi che circolano, alla finanza internazionale, di cui le nostre banche, anche se non sono così macroscopiche come alcune altre in Europa, a parte che Unicredit e Intesa sono abbastanza grosse, e anche Paribas, però ci sono altre banche come la Barclays in Inghilterra, nel Regno Unito, che sono ancora più grosse, e ci sono poi tutti i fondi di investimento. Quindi tutto assieme questo sistema, che è tutto collegato, va poi a portare a finanziare la guerra in generale e la guerra di genocidio in Israele. Un punto importante è questo, che forse tutti non sanno, e ci rivolgiamo a tutti i cittadini, alle cittadine, perché è dal basso che noi possiamo far salire un'opposizione reale e fruttuosa. Gli stati, come avete visto, non hanno mosso un dito, perché gli stati sono dentro fino al collo nella finanza e nei commerci e nelle produzioni con Israele e anche con gli Stati Uniti. Israele per gli stati, come diceva una palestinese, è come un nocciolo inserito nel sistema finanziario, economico e bellico occidentale. Senza Israele non sono interdipendenti, ecco perché non hanno proprio mosso un dito. Quindi dobbiamo essere noi, e noi possiamo essere uno strumento reale, perché i nostri stipendi, le nostre pensioni, chi riesce a fare dei piccoli investimenti, non è che questi soldi che noi, compresi gli stipendi e le pensioni, non è che se ne stanno lì così. Nelle banche vengono trattenuti, sono disponibili solo il 10% di quello che noi depositiamo, sia investimento sia stipendio. Il resto finisce negli investimenti altri, che poi finiscono nella grande finanza internazionale. Quindi i nostri depositi, di noi cittadini normali, sono molto molto importanti per le banche, tant'è vero che l'unico discorso che loro capiscono è quando realmente si minaccia di togliere il conto, come è successo con la Barclays nel Regno Unito. E infatti noi, le due linee che stiamo seguendo in questa campagna, che sarà una campagna lunga, che è appena iniziata, che ancora non è molto diffusa, e saranno: uno, l'informazione, cioè i cittadini devono sapere molto bene quanto grandi sono le complicità di queste banche dietro un'apparente non complicità, che è anche apparentemente documentata da un sistema diciamo etico che loro rivendicano. Uno, l'informazione sulle reali responsabilità, e secondo, quanto è importante il nostro conto. Per cui la seconda cosa, noi chiediamo ai correntisti di togliere in parte le liquidità che hanno, oppure di chiudere tutto il conto e cercare di scegliere una banca meno complice. Scegliere una banca meno complice, dopo quello che ho detto, è difficilissimo, perché noi abbiamo Banca Etica. E oltre a Banca Etica, che anche lei non è che siano, anche lì ci sarebbero delle cose da correggere, comunque infinitamente non ha nulla a che fare con il resto delle banche. E poi ci sarebbero le banche di credito cooperativo, che una volta erano delle banche abbordabili, abbastanza pulite, che adesso in realtà sono tutte collegate in una lunga catena, e un po' il capo di questa catena è l'ICREA, che è la banca che a Roma tiene insieme tutte queste banche di credito cooperativo. Comunque sono meno peggio di quanto non siano le altre.
0: E insomma, voi avete anche predisposto, si può andare sul sito bdsitalia.org, delle lettere da scrivere, insomma, alla propria banca, se si ha il conto in una di queste, che documentano pezzo per pezzo, che sia Unicredit, che sia Intesa San Paolo, che sia l'altra, come hanno hanno contribuito al genocidio in Palestina queste banche, parlando di finanziamento diretto a società che forniscono armi, parlando della distribuzione di titoli di Stato israeliani insieme a titoli di aziende come Leonardo e Eni, parlando di allocazione di capitali in fondi di investimento in settori che violano il diritto internazionale.
1: Sì, noi abbiamo documentato, adesso non sto qui a ripetere quali sono una per una le aziende, le società nelle quali queste banche hanno investito in vario modo, perché possono avere prestiti oppure l'acquisto di titoli, di azioni, e anche il sostegno, il supporto nelle transazioni finanziarie che fanno poi queste aziende per inviare il materiale ad Israele. Per l'Italia abbiamo soprattutto le due che sono più dove le troviamo tutte, queste tre le troviamo tutte e tre, sono Eni e sono Leonardo, come dicevamo prima, ma sono presenti e finanziano tutte le altre fabbriche di armi che abbiamo in Italia, che erano fino a un anno fa circa una sessantina quelle che fabbricavano armi per Israele, oltre che per altri, e che adesso sicuramente stanno aumentando, perché nella crisi attuale la spinta è a trasformare la produzione civile in produzione bellica, e questo è quello a cui spingono l'Europa, a cui spinge il nostro governo, cioè trasformare le industrie civili in industrie belliche. E quindi queste sono tutte le banche sono coinvolte in questo, però c'è qualcosa che le può spaventare. Guardate che la Barclays, 1.500.000 correntisti hanno spostato nel giro di poco tempo il loro conto da lì, e questo ha fatto andare in crisi, perché significa un attacco diretto al loro bilancio ed è la cosa che loro importa, oltre che al danno reputazionale, perché il danno reputazionale di fronte a cittadini che non sono al corrente delle responsabilità reali che hanno queste banche è molto grosso.
0: Quindi diciamo, per semplicità, a chi ci ascolta, cosa chiede BDS in particolare rispetto al proprio conto corrente?
1: BDS chiede innanzitutto di partecipare. Allora, quando noi diciamo di scrivere quelle lettere, tra l'altro ci scusiamo perché in questo momento il sistema è un po' debole, stiamo proprio adesso cercando di lavorare per migliorarlo e per fare in modo che le lettere possano essere inviate automaticamente, altrimenti si rischia di perdere parecchie persone, specialmente per la difficoltà che c'è a mandare le lettere. In queste lettere che vengono mandate si dice, oltre a segnalare direttamente le loro responsabilità a fronte dell'enormità di quello che sta succedendo in Palestina, si dice che appunto questa cosa qua, si dice: guarda banca, che io da questo momento ritirerò i miei liquidi, e la possibilità è di togliere il soldo in parte o in toto. Noi abbiamo messo le due possibilità, cioè togliere l'intero conto oppure in parte, perché sappiamo che ci sono persone che vogliono, che preferiscono fare questa cosa in due tempi. E questa è la cosa importante da fare, quella di scrivere alla banca, andare alla propria agenzia, andarci direttamente, perché queste lettere, oltre che alla direzione delle tre banche principali, vengono mandate anche all'agenzia locale e poi vengono mandate a noi, così noi sappiamo chi si sta muovendo. E in questa lettera si dice proprio questo, e poi si va alla banca e lo si spiega anche direttamente, mentre quando si toglie il conto. Ancora non siamo riusciti, sappiamo che ci sono state poche per noi, perché fino adesso sappiamo di 200 lettere che sono state scritte. Naturalmente ce ne vuole molte, molte di più, e non sappiamo quanti sono effettivamente quelli che sono passati all'azione, però voi state passando all'azione, qualcun altro all'interno nostro sta passando all'azione, quindi qualcosa sta succedendo. E questo va fatto non solo perché queste tre grosse su cui noi ci siamo appuntati, ma anche nelle altre banche che apparentemente sono meno grosse, ma che sono, hanno altre responsabilità, perché per esempio Mediolanum e BPER hanno proprio acquistato gli Israel bonds, i war bonds che Israele ha emesso nella prima settimana di guerra, che significa che BPER ha preso 100 milioni e il Mediolanum un po' meno, e poi la Banca Intesa 2 miliardi. Quindi sono cifre enormi. I war bonds, azioni di guerra, chiamate proprio così, comprate per rendere possibile la guerra di Israele, e con un grosso ritorno naturalmente, che è stato predisposto, cioè studiato apposta dallo Stato di Israele, un grosso ritorno per incoraggiare le banche di tutto il mondo a comprare queste cose. Quindi noi diciamo, adesso un po' di loro non hanno tolto, c'è chi per esempio Banca BPER ad un certo punto ha tolto senza dare molte spiegazioni, pressata da qualcuno, in particolare da Profundo, ha tolto questo investimento, l'ha tolto anche Banca Intesa, quindi vuol dire che le pressioni qualche cosa stanno facendo, e per il momento l'unico nostro mezzo di pressione è la propaganda e poi la minaccia, e poi farlo proprio di togliere il conto.
0: E così come è stato fatto anche per altri settori e continua a essere fatto per altri settori economici, perché molto spesso viene un po' lo sconforto, lo sentiamo tra tante persone che dicono in senso appunto non si riesce a smuovere i governi, le manifestazioni non hanno portato cambi di rotta politica, ma in fin dei conti che posso fare? Ma si vede ormai insomma da anni che il boicottaggio economico è una pratica che funziona.
1: È una pratica che ha funzionato benissimo col Sudafrica, ma c'è una differenza rispetto ad Israele, perché il Sudafrica è stato boicottato nella vendita al Sudafrica di materie prime sostanzialmente. Poi alla fine si sono mossi, il colpo di grazia al Sudafrica l'hanno dato proprio le banche, che non hanno fatto più credito al Sudafrica. La cosa diversa per Israele, perché come dicevo prima, Israele non compra o non vende materie prime. Israele ha a che fare con l'Occidente attraverso la cyber security, attraverso il materiale bellico, attraverso i chip, attraverso i sensori, attraverso una tecnologia raffinatissima che hanno soltanto loro, perché anche alcune fabbriche mondiali di delle apparecchiature molto, adesso non mi viene il nome, che sono fondamentali per l'informatica, per la cibersicurezza, per l'alta tecnologia, alcuni laboratori stanno proprio in Israele, benché le società siano statunitensi. Quindi Israele è completamente inserito, è un nucleo dentro l'Occidente, e questo rende più difficile il boicottaggio. Però bisogna comunque tentare, abbiamo iniziato con i prodotti, adesso bisogna farlo sul materiale bellico e sulla finanza attraverso le banche.
0: Sicuramente alzando il tiro, perché sappiamo insomma la finanza quanto sia, appunto come dicevi tu prima, poi centrale per la vita economica, per gli equilibri economici e politici. Non so se vuoi aggiungere ancora qualcosa, altrimenti insomma quello che ricordiamo è di andare a leggere in maniera ampia e documentata sul sito di BDS, bdsitalia.org.
1: Sì, non ho altro da aggiungere se non di andare a leggere lì. Potete anche scrivere e trovate tutto sul sito, se, e poi abbiamo anche bisogno di attivisti, cioè di persone che lavorino con noi per portare in giro e per espandere questa campagna.
0: Grazie ancora, grazie a BDS Roma e ci risentiremo presto.
1: Grazie molto a voi, ciao.
0: Ciao.

0: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
1: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
2: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
0: Neanderthal, Eustachio,
1: Quar,
3: Blackout, Spore.
4: E mentre questo Ponte Radio va in onda proprio nel primo giorno della quarta edizione di Onde Riflesse, una 3 giorni dedicata allo strumento radio costruita attraverso le conoscenze e le relazioni di radio comunitarie che condividono uno spirito affine, tra cui le 7 che fanno parte del Ponte Radio, e non, ovviamente Onde Riflesse non vuol delimitare un confine preciso tra radio, le radio che ci piacciono più di tutte sono quelle che trasmettono in diretta e magari via etere, che lo fanno fuori dalle forme del lavoro salariato e libere da legami istituzionali, che difendono la propria indipendenza attraverso la pratica dell'autogestione e il rifiuto della pubblicità, che traggono forza e motivo di essere nell'esistenza di comunità e relazioni reali e orizzontali. Questa quarta edizione si svolge a Verona, è iniziata oggi. Sul sito onderiflesse.onoblogs.org trovate il programma se magari volete andare a Verona. E diciamo che sono le 14:54, quindi ovviamente siamo molto vicini alla fine di questo Ponte Radio.

E vogliamo chiuderlo con un saluto a Nubi, un compagno che ci ha lasciato. Abbiamo ricevuto qua a Roma, in tante di noi, il messaggio stamattina. Ci ha lasciato il compagno Anubi qui a Bibolo, a casa con le persone che amava. E ciao Anubi Davos a Lussurgio, è un compagno che tante persone, non solo a Roma, tanti compagni e tante compagne hanno avuto al fianco in tante lotte. Lo ricordiamo dal movimento studentesco della Pantera nell'89-90, lo ricordiamo tra le file dei disobbedienti, lo ricordiamo a Genova 2001 e nella lotta per la casa, anche nel partito di Rifondazione Comunista e nella redazione Liberazione. Ci sarà modo di ricordarlo più ampiamente sicuramente dai microfoni di Radio Onda Rossa, ma ci sembrava importante e doveroso salutarlo da questi microfoni, salutarlo dal Ponte Radio e mandare un abbraccio forte e solidale a chi gli stava vicino e a chi lo amava. Con questo noi chiudiamo il Ponte Radio di oggi. Ponte Radio, lo sapete, è uno spazio settimanale. Venerdì prossimo, venerdì 10 luglio, andrà in onda sempre alle 13, questa volta partendo dalla console di Radio Eustachio di Verona. Un saluto a tutti e tutte, un saluto forte e solidale a tutti coloro che si trovano privati e private della propria libertà personale.

the body parts and other things.

0: Performance.
1: Tre giorni dedicati allo strumento radio.
2: A Verona, 3, 4 e 5 luglio.
0: Programma e info su
1: onderiflesse.noblogs.org.
2: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: rischio dispiacevoli ricadute penali.
1: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi con i dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
1: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: Bande Riflesse,
1: festival itinerante di radio autogestite,
2: incontri,
0: dirette,
1: laboratori,
2: performance,
0: 3 giorni dedicati allo strumento radio,
1: a Verona, 3, 4 e 5 luglio,
2: programma e info su
0: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: Onde Riflesse,
1: festival itinerante di radio autogestite,
2: incontri,
0: dirette,
1: laboratori,
2: performance,
0: 3 giorni dedicati allo strumento radio,
1: a Verona 3, 4 e 5 luglio,
2: programma e info su
0: onderiflesse.noblogs.org.
1: Quest'anno a Verona c'è il mare.

0: a Verona non c'è il mare.
1: Onde riflesse,
2: festival itinerante di radio autogestite,
3: incontri,
1: dirette,
2: laboratori,
3: performance,
1: tre giorni dedicati allo strumento radio,
2: a Verona 3, 4 e 5 luglio,
3: programma e info su
1: onderiflesse.noblogs.org.
2: Quest'anno a Verona c'è il mare.

Ja, dann mal!